0: Now it's time for Radio Tanto Tempo Fa, the voices of the legendary radio, exclusively in CD quality on Radio Mota 4 Peace. When the past returns to the present.
1: Bon après-midi, merci pour nous avoir choisis. Il y a Richard Chu et sur la route comme partout, Richard Chu, il est toujours avec vous. Là maintenant, avec un succès de l'hiver 1998. Infatti era l'inverno 1998, si ascoltava e si apprezzava.
2: Qual è quella cosa che praticamente vi sconvolge nella vita?
1: È l'amore. Sì, si tratta dell'amore.
2: E ricordiamolo pure perché è importante. Network Studio 5 è la web radio ufficiale di IRC Italy.
1: State ascoltando Cocktail Magazine su Tio Channel. In studio, Lucia Giusa e Richard. Ci risentiamo tra poco.
2: Ben ritrovati, grandi successi come sempre su Radio Canale 100, 24 ore su 24.
3: DJ Shu Oldies, spezzoni e tranche di trasmissioni radiofoniche del passato di Richard Shu, solo su Radio Shu Italic Network.
1: Richard Shu.

Che invidia, ragazzi! Leggo qui, ciao, sono Adriana, mi trovo nella mia casa di campagna nelle parti di Firenze e a bordo della mia piscina ti sto ascoltando, mi faresti sentire una canzone di Rotta su Cuba. Ti invidio moltissimo, guarda, veramente, ma proprio tanto, non puoi immaginare quanto.

0: Magazine.
1: Ogni weekend su Radio Messina 1 Special. Radio Messina
2: 1 Special. Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Ma nella prima mezz'ora è anche musica del passato.
2: A Cocktail Magazine, i successi del XX secolo.
1: Non mancheranno le novità internazionali e nazionali. E se desideri comunicare con me,
2: invia i tuoi SMS al numero 328-0038-101.
1: Ti aspetto qui, su Messina 1 Special, tutte le domeniche dalle 9.30 in poi. Salut, Paris Charchu. Queste sono solo le più belle. Solo le più belle.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto For Peace.
3: Nel mondo delle moto da viaggio arriva una nuova protagonista capace di unire comfort, semplicità e prezzo competitivo. È la CF Moto 700 MT Adventure, la versione più avventurosa della crossover di mezza cilindrata della casa cinese. In un mercato dove molte case europee puntano su potenze elevate e tecnologie sempre più sofisticate e costose, CF Moto sceglie una strada diversa, quella della concretezza. La 700 MT Adventure è pensata per chi ama viaggiare senza complicazioni, con una moto facile da gestire, comoda e completa già nella versione base. Sotto la carena batte un bicilindrico fronte marcia da 693 cm3, lo stesso delle CLX, capace di 68 cavalli e 60 Nm di coppia. Un motore dolce ma pronto a farsi valere quando serve, abbinato ad un telaio in acciaio e sospensioni Kayaba regolabili, con forcella da 43 mm e monoammortizzatore posteriore. La dotazione di serie è davvero ricca: luci full LED, parabrezza regolabile, paramani, piastra paramotore, barre di protezione laterali e leve regolabili. Le valigie e il bauletto sono optional, ma il telaietto portaborse è già incluso. L'elettronica poi resta semplice ma efficace, con ABS disinseribile, controllo di trazione e un display TFT a colori da 5 pollici connesso allo smartphone per tenere tutto sotto controllo, i parametri di viaggio. Su strada la 700 MT Adventure si dimostra facile e rassicurante, con una sella ampia e comoda per il pilota e il passeggero e un comportamento stabile tra le curve. Nonostante il peso, la moto mostra un ottimo bilanciamento e dà un treno preciso, ideale per chi alterna turismo e strade secondarie. Qualche piccola sbavatura c'è, come il cambio un po' ruvido e il parabrezza che genera qualche turbolenza alle alte velocità, ma nel complesso la nuova CF Moto si conferma una compagna di viaggio sincera e accessibile. Un mezzo che rappresenta bene la nuova filosofia dei costruttori ambientali: offrire molto a un prezzo giusto, con una qualità sempre più vicina a quella dei marchi europei. Insomma, la 700 MT Adventure è la moto perfetta per chi sogna lunghi viaggi ma vuole restare con i piedi e le ruote ben piantati per terra. Il prezzo? Intorno ai 7.000 euro.
2: Sudamericano, ole, música latina, hola, el radio Moto For Peace, Sudamericano.
4: Es la hora de Sudamericano.
5: It's time for Sudamericano.
4: È tempo di Sudamericano.
2: Sudamericano, ole, música latina, hola, el radio Moto For Peace, Sudamericano.
6: Ay, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta.

Il 4 gennaio 1960 nasceva Michael Stipe e forse nessuno in quel momento avrebbe potuto immaginare che quel bambino sarebbe diventato l'uomo capace di cambiare per sempre il volto del rock alternativo. Non con gesti plateali, non con l'arroganza della star, ma con il silenzio, con l'ambiguità, con una voce che sembrava arrivare da un luogo interiore più che dal palco.

All'inizio degli anni 80, Michael Stipe è un frontman atipico. Sul palco dei primi REM canta con i capelli davanti agli occhi, il corpo chiuso, quasi in difesa. Le parole sono impastate, volutamente sfuggenti. I testi sembrano messaggi cifrati, frammenti di pensieri lasciati a metà. Non è una posa, è timidezza vera, è disagio, è la difficoltà profonda di stare sotto lo sguardo degli altri.

Eppure, proprio lì in quella ritrosia, nasce qualcosa di nuovo. Stipe trasforma il limite in linguaggio, il silenzio diventa espressione, il mistero diventa identità. Non chiede di essere capito subito, chiede però di essere ascoltato.

I REM crescono album dopo album, da band di culto diventano un fenomeno globale, e negli anni 90 con Automatic for the People il mondo si accorge che quelle canzoni non sono solo belle, sono necessarie. Parlano di perdita, parlano di memoria, di vulnerabilità, parlano a chi si sente fuori posto.

ma insieme al successo arriva anche la pressione, un'attenzione mediatica enorme, incessante, un'industria pronta a divorare ogni dettaglio della vita privata delle rockstar. E Michael Stipe sceglie una strada controcorrente, il silenzio, non per creare mistero, ma per proteggersi, per difendere la propria integrità emotiva.

In un'epoca in cui tutto doveva essere esposto, raccontato, venduto, Stipe decide invece che alcune parti di sé non sono negoziabili. La sua vita privata non è un segreto da svelare, ma uno spazio da custodire. È una scelta difficile, spesso fraintesa, ma profondamente coerente. Il suo coming out arriverà solo più tardi, non come dichiarazione clamorosa, non come strategia, ma come atto di onestà. Un gesto fatto nel momento giusto, quando sentirsi pronti conta più di qualsiasi aspettativa esterna. Ancora una volta Michael Stipe dimostra quindi che il coraggio non è urlare, ma scegliere il proprio tempo.

Nel frattempo la sua voce cambia, da figura enigmatica diventa sempre più una voce civile, politica, consapevole. Si espone su temi ambientali, su diritti, sulla responsabilità collettiva, senza però mai perdere la delicatezza, senza mai perdere quell'empatia che lo distingue. Perché Stipe non parla mai contro, parla per chi non ha voce, per chi si sente invisibile. Nel 2011 poi i REM si scioglieranno. Nessun dramma però, nessun tour d'addio infinito, solo una decisione condivisa e lucida. Ancora una volta la coerenza prima di tutto. La leggenda si ferma, ma l'uomo continua. Oggi Michael Stipe vive lontano dal fragore dei palchi, si dedica alla fotografia, all'arte visiva, all'attivismo ambientale. Esplora nuovi linguaggi, nuovi modi di raccontare il mondo, non rinnega il passato, non è prigioniero. Ha dimostrato che si può essere una leggenda del rock anche senza rimanere intrappolati nel proprio mito. E forse questo è il suo insegnamento più grande, che cambiare pelle non significa tradirsi, che la coerenza non è immobilità, ma fedeltà a un'urgenza interiore. Michael Stipe ha dato voce a generazioni di persone che non si riconoscevano nei modelli dominanti. Ha insegnato che la fragilità può essere una forza, che il mistero può essere un atto di resistenza, che l'arte nasce spesso da ciò che non riusciamo a dire chiaramente. Spegnere le candeline per lui non è celebrare un passato glorioso, è affermare ancora una volta la libertà di essere in divenire, di restare curiosi, ma di restare umani.

0: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Morta oppure uccisa? In caso di femminicidio, a determinare la percezione delle responsabilità e la scelta delle parole. Un algoritmo di intelligenza artificiale sviluppato dal gruppo dell'italiana Malvina, Università di Groningen nei Paesi Bassi, in collaborazione con l'Università di Pavia, è in grado di prevedere l'effetto che la scelta delle parole può avere nel lettore e determinarne anche il punto di vista. Ogni volta che raccontiamo un evento, diamo, in modo più o meno consapevole, un taglio a quella storia. L'uso di una determinata parola o di un'altra, o di una certa forma grammaticale, fornisce una prospettiva differente dallo stesso identico evento. Il punto di vista di chi scrive in un racconto può avere conseguenze importanti. Ad esempio, uno stesso incidente lo si può descrivere come: un ciclista ha sbattuto su uno sportello aperto. Il guidatore dell'auto ha aperto lo sportello colpendo un ciclista, oppure ancora collisione tra auto e ciclista, tre modi differenti attraverso i quali, nella nostra percezione, assegneremo responsabilità differenti alle due parti coinvolte. Spesso questa tattica o errore voluto è stato protagonista durante la narrazione Covid o della guerra tra Russia ed Ucraina. Gli studiosi hanno fornito a un algoritmo di intelligenza artificiale molte notizie giornalistiche su femminicidi, ad esempio, insieme alle percezioni suscitate da tali notizie in 250 esseri umani sul grado di responsabilità dei partecipanti. L'algoritmo non solo si è dimostrato in grado di prevedere la percezione che un essere umano ha di un determinato racconto, ma può essere usato come strumento per indicare in che modo il testo che produco verrà percepito. Quando scriviamo, ha concluso la ricercatrice italiana, possiamo non essere coscienti dei nostri stereotipi. Il nuovo strumento può segnalarti come scrivere in modo differente per trasmettere al meglio quel che vorresti venga percepito.
0: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
2: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
4: Va ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Hsu.
5: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Hsu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona, un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale Moto for worldpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del Sol Levante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
6: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yuri Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese.

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese. E ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno, incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. Eh sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta un passo della zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa, Midnight.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, la France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
3: World Parade number 6. The number one song in France is...

E dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente. Siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motorforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città-stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade number 4. The number one song in Singapore is Doi Chu De Ji.

0: Preparatevi, perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro: ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpeace.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade, una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS 1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Außer Control X Sharon David. LD

0: Egal.
1: Ich mach so viel.

0: ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì a un passo dalla vetta. Ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
3: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Livs Forlat Annika.

0: Ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione è per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entry al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America, e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean, So

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Faber.

0: Come sempre, novità discografiche di altissimo livello qui su Radio Moto for Peace. Speriamo che le abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione da Richard Chu è tutto. Ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade. Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
11: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: Behind dietro le storie della musica.
1: Sono molti i fattori che contribuiscono a trasformare Prince da autore, musicista stimato in superstar. Dopo anni passati a lavorare da solo in studio, Prince permette alla sua band, i Revolution, di partecipare alle registrazioni. In più decide di virare verso una soluzione per lui nuova, un classic rock condito da ballate di facile presa, splendidi assoli e ormai attesi riferimenti sessuali. Come forse più del rivale Michael Jackson, con Purple Rain, Prince riesce nell'impresa a fondere due mondi opposti come il rock bianco e la black identity, creando così un ibrido inedito venato di funky e rhythm and blues, ma anche di melodie e tecnicismi tipici di un certo rock bianco. Solo Sly Stone prima di lui c'era riuscito. Il gusto per la provocazione, per il chitarrismo sono i motivi per cui spesso Prince e Frank Zappa sono stati accostati, ma non gli unici. I testi a sfondo sessuale sono sempre stati uno dei cavalli di battaglia di Zappa, che accoglie con simpatia Darling Nikki, presente proprio sull'album Purple Rain. Il brano, che parla di una sorta di ninfomane sempre pronta a fare sesso, piace molto meno a Tipper Gore, che chiede un maggior controllo sui testi ritenuti scabrosi all'interno degli album di Prince, controllo che da lì in avanti minerà per sempre la libertà di parola degli stessi artisti americani.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
2: La CRF 1100L Africa Twin è disponibile in due allestimenti: la versione standard con sospensioni meccaniche e la versione ES con sospensioni elettroniche Showa Era. Entrambe le versioni sono equipaggiate con ruote da 21 pollici all'anteriore e 18 al posteriore, ma ora le ruote sono a raggi, tangenziali e tubeless. Il motore è un bicilindrico parallelo Unicam da 1084 cm3 che eroga 102 cavalli a 7500 giri e una coppia di 112 Nm a 5500 giri. Questa rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Questo rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Gli aggiornamenti all'aspirazione includono i condotti più larghi e cornetti di aspirazione più lunghi. Il silenziatore di scarico è stato migliorato per adattarsi ai cambiamenti nell'aspirazione. La versione ES è equipaggiata con sospensioni elettroniche Showa Era che consentono di regolare il precarico nel monoammortizzatore anche in movimento. Questo migliora l'adattabilità della moto alle diverse condizioni di guida. La carenatura, il cupolino e i fianchetti posteriori sono stati ridisegnati per offrire maggiore protezione e un aspetto più moderno. Il parabrezza è regolabile su 5 posizioni. La moto è dotata di una piattaforma inerziale IMU a 6 assi che supporta diverse funzioni di assistenza alla guida, tra cui il controllo di trazione HSTC, il controllo dell'impennata e l'ABS cornering. Ci sono anche 4 riding mode preimpostati e 2 personalizzabili. La strumentazione è un display TFT touch a colori da 6 pollici e mezzo con funzionalità come Apple CarPlay, Android Auto e connettività Bluetooth. In sintesi, la nuova Africa Twin 2024 offre una serie di miglioramenti significativi in termini di prestazioni, tecnologia ed equipaggiamento, rendendola una scelta interessante per gli amanti delle moto adventure. La gamma estesa offre opzioni per una varietà di piloti, dal fuoristrada all'uso su strada.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. Say la vie. Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh man, I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: En la vida suele suceder que tarde siempre de reconocer.
2: Un pescatore ci viene incontro e per pochi dollari ci vende uno splendido esemplare di trota salmonata della lunghezza di quasi 50 centimetri. Attrezzato il campo mobile, improvvisiamo una spaghettata che, neanche a dirlo, attira diversi abitanti del luogo che si uniscono a noi per il pranzo. Raddoppiamo la dose e insieme ci godiamo il successo della cucina italiana. Percorsi 20 chilometri, siamo al confine con la Bolivia. Anche se rappresenta un punto di passaggio cruciale, non incontriamo molto traffico. Ci guardiamo intorno e la cosa che salta più all'occhio sono i colori sgargianti dei vestiti tradizionali di questo popolo. Anche qui il consueto mercatino di frontiera. I controlli durano poco, giusto il tempo per sgranchirci le gambe e siamo di nuovo in sella. Ci attendono diversi chilometri lungo le strade brulle della Bolivia. A queste altitudini la vegetazione è molto rada. Non siamo riusciti a recuperare neanche un minuto del tempo perso e tutti i nostri piani saltano di nuovo. Salta anche il nostro soggiorno alla Paz, che si trasforma in un breve attraversamento della città. La Paz è la capitale della Bolivia. Il suo nome in origine era Nuestra Signora de la Paz. Oggi conta circa 840.000 abitanti ed è la sede del governo del paese. La Paz può essere considerata la più grande metropoli del mondo in altura e sorge a 3.600 metri sul livello del mare.
3: Ciao, sono Deborah Littorini ed anch'io da Trento ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: listening to the best radio station on the planet.
1: Attenzione! Da questo momento e per alcuni minuti, la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa, un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD.
2: And now... Gusts of wind, so watch out if you're driving high-sided vehicles.
3: Your weather forecast is brought to you daily by Banque Générale. In 1984, it's the relationship you're looking for.

0: The Whole World of Two Wheels, told by Marco Veronis, with Moto News.
1: Tutto il mondo delle due ruote, raccontato da Marco Veronis, con Moto News.
2: Yamaha alza l'asticella con la nuovissima Tracer 9 GT 2025, la crossover premium che fa sognare. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Prezzi? Si parte da 12.199 per la versione base, ma se volete il pacchetto completo con valigie, sospensioni semiattive e fari matrix LED, la GT vi chiederà 15.399 euro.

0: la hora de Sudamericando.
1: It's time for Sudamericando.
0: È tempo di Sudamericando.
2: Sudamericando. Olé, musica latina.

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Sudamericando. Olé. Música latina. Hola. En Radio Moto 4Peace. Sudamericando.
3: Behind. Dietro le storie della musica.
4: I Mattia Bazar, 1978. Dice Carlo Marrale: siamo stati fortunati nella nostra storia e già all'inizio della carriera avevamo piazzato un paio di hit estive come Stasera che sera e Solo tu. Nel 1983 sarebbe stato il turno di Vacanze romane, il pezzo che forse più mi rappresenta, che sento mio nel profondo, integralmente, e ha messo sempre d'accordo il pubblico e la critica, cosa che mi fa particolarmente piacere dato che gran parte delle soluzioni sono mie. È una canzone nobile, onesta, che si comporta bene nel resto d'Europa e soprattutto in Giappone. Fatto stupefacente per un gruppo che non sapeva essere ruffiano, anche se dopo il tesoro di Vacanze romane trovavamo le platee raddoppiate o triplicate, con una Antonella Ruggero che dal vivo era straordinaria. Con Ti sento l'effetto fu analogo, reazioni positive immediatamente replicate anche all'estero, visto che Antonella se la cavava benissimo con le lingue. La versione in inglese per esempio fu molto apprezzata. Mi sono chiesto spesso quale fosse il segreto e perché non abbiano perso smalto. Erano belle canzoni che non risultano datate, nascevano da un sentimento intimo, ma andavano bene in radio come davanti a tanta gente che fosse il Festival Bar o Vota la Voce. Spesso le canzoni sono un piccolo miracolo in tre minuti ed è bene non esista una formula. Così può capitare a chiunque.

abbiamo avuto l'impressione che qualcuno serga a paladino di giustizia e ce lo metta nelle terga. E allora tutti quei signori, a cominciare da Zuckerberg, li portavamo in processione al tribunal di Norimberga.

0: I fulmini sono tra i fenomeni naturali più pericolosi e imprevedibili. Ancora oggi i sistemi di protezione sono simili al parafulmine inventato da Benjamin Franklin quasi 3 secoli fa. Ma un gruppo di scienziati sta sviluppando una tecnologia basata sul laser che potrebbe neutralizzare questa minaccia. Il Santis, con i suoi 2502 metri, è il monte più alto del gruppo delle Prealpi svizzere, un luogo speciale per gli scienziati che studiano i fulmini per via delle sue condizioni meteorologiche estreme. Qui si trova un osservatorio dotato di una rete di sensori che registrano costantemente dati su questo fenomeno naturale che può avere conseguenze catastrofiche. I fulmini uccidono ogni anno fra le 6.000 e le 24.000 persone in tutto il mondo, provocano blackout, danni agli apparecchi elettronici e incendi boschivi che costano miliardi di euro.
1: Questa torre tiene una
2: Questa torre ha una particolarità che la rende speciale in Europa occidentale e forse nel mondo.
1: Europa occidentale, possibilmente nel mondo.
2: È una torre che presenta il vantaggio di essere colpita regolarmente dai fulmini, almeno 100 volte all'anno. Quello che facciamo è misurare la carica elettrica che è trasferita dalla nuvola verso la Terra. È come una scossa che colpisce una persona quando tocca una presa elettrica. Misuriamo la scossa che produce il fulmine e questo ci permette di sapere quanta energia è trasferita dalla nuvola alla Terra.
0: I fulmini generano anche campi elettromagnetici unici, non solo in natura, ma anche nell'ambito dei fenomeni creati artificialmente. Si tratta di campi che coprono sostanzialmente l'intero spettro elettromagnetico, dalle frequenze più basse, radio e microonde, fino ai raggi X e gamma.
3: Qui misuriamo questi campi elettromagnetici per comprenderne i meccanismi fisici. Questo ci consente di convalidare i modelli teorici che stiamo sviluppando per simulare l'effetto del fulmine e proteggere le strutture da queste scariche.
0: L'obiettivo finale è infatti sviluppare un sistema di protezione dai fulmini. Gli scienziati del progetto europeo Laser Lightning Road stanno testando uno strumento basato sulla tecnologia laser in grado di scaricare la carica statica delle nuvole prima che si formi il fulmine.
2: L'idea di controllare i fulmini con un laser non è recente. Nasce dal principio che grazie al laser è possibile proiettare energia a grande distanza. Noi vorremmo usare il laser per creare un percorso preferenziale per il fulmine, creare una sorta di guida attraverso l'aria grazie a impulsi laser molto potenti.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.
2: Moto for Peace, Mongolia 2026.
3: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
4: International Music by Radio Moto.

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Ciao, lo sai che abbiamo anche un profilo su Instagram? Ed è pure molto bello. Ogni giorno le foto, clip video, il dietro le quinte delle spedizioni di Moto4Peace.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.

0: Sei alla ricerca della prossima stella della musica? Con Nuovi Talenti, la rubrica che ti svela gli artisti emergenti più brillanti, il futuro della musica è già qui. Ogni giorno, solo su Radio Moto for Peace, fatti stravolgere da voci uniche e sonorità indimenticabili. Non perderti le hit di domani quando le puoi già ascoltare oggi. Resta connesso con Radio Moto for Peace, perché qui nascono le leggende.
1: I nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace.
2: Are you searching for the next music superstar? With New Talents, the show that unveils the most brilliant rising artists. The future of music is already here. Every day, only on Radio Moto for Peace. Let yourself be amazed by unique voices and unforgettable sounds. Don't miss tomorrow's hits when you can hear them today. Stay tuned to Radio Moto for Peace, where legends are born.
3: Ciao, sono Alessandra Latino e questa è la mia ultima canzone, Eros e Thanatos. Spero vi piaccia. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Un bacio.
4: E le foto così sa-

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

sul palco sembra un mostro assassino, ma nella vita di tutti i giorni giro senza trucco e gioco a golf. Alice Cooper,

0: faccio stare.
1: Come la metti metti la bandiera a stelle strisce, rimane un cancro più letale di un covo di bisce.
2: Per l'Ucraina l'Ucraina armi, per la Crimea mare. Quest'incivile civiltà non merita alcuna pietà. Che mondo di recensioni, che mondo di recensioni, che mondo di petizioni, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Ciao, sono Glory Lu Tiong e anch'io ascolto Motor for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
2: Diario di bordo del 2014.
3: Quaderno de bitácora 2014.
4: 2014 logbook.

0: la chiamare Monroe?
1: Ben ritrovati nello spazio dedicato al nostro speciale diario di bordo, che poi va a braccetto con il diario di bordo scritto dal nostro presidente Bernardo Lepore, che oggi, 18 ottobre 2014, compie gli anni, e quindi oltre ai miei auguri personali ci sono anche quelli del team, che si è espresso così.
2: Auguri, grande capo, e altri 150 anni come questi.
3: Auguri, grande capo, auguri in questo giorno del tuo compleanno. Ti ringraziamo per tutto il lavoro e siamo felici di essere con te in questo giorno.
4: Allora, al team leader Dino Lepore, tanti auguri e grazie che mi hai fatto perdere un 6-7 kg.
5: Auguri, preside.
6: Augurino!
5: Auguri Dino grande!
7: Auguri, dopo un'avventura passata insieme, quest'altra volta abbiamo un'altra emozione, il compleanno di Dino. Auguri Dino!
8: Happy birthday Dino! I love you!
9: Dear Dino, happy birthday to you!
10: Dino, feliz cumpleaños y que cumplas muchísimos, muchísimos más como team leader de MotoGP's.
11: Auguri Dino, visto che è il tuo compleanno ti fotograferei anche nudo nonostante non avrei piacere di vederti in queste vesti. Un bacio.
1: E così, oltre ai festeggiamenti di rito, al pranzo speciale preparato da Andrea con gli aiutanti cuochi Francesco e Daniele, la giornata è trascorsa con diverse incombenze che ognuno di noi deve portare a termine: la selezione e l'invio delle fotografie da parte di Martina e Dino, l'aggiornamento delle pagine Moto4Peace sui social network e della programmazione radio, lo svuotamento del furgone con i volenterosi Marco, Andrea, Francesco, Vittorio e Daniele, mentre Santina ed Olga in auto con personale Interpol si sono portati fino al confine con la Cina per cercare di risolvere un cavillo burocratico scaturito da un errore dei doganieri stessi allorquando il team di Moto4Peace ha fatto ingresso in Nepal, e siamo ancora in parecchia apprensione per questa storia che non è risolta. Intanto stiamo notando con piacere che diversi media italiani stanno già riportando la notizia della nostra riuscita missione, e da breve anche quelli nepalesi pubblicheranno la notizia, e dal nostro rientro la televisione regionale Roma 1 intervisterà Bernardo Lepore, mentre abbiamo avuto modo di leggere il bellissimo articolo pubblicato su Isarco News in Alto Adige a firma di Massimo Dario, che ringraziamo.
12: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
13: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.

0: Informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Un caro saluto ed un grazie alla polizia messicana.
2: Mis mejores deseos y gracias a la policía mexicana.

La storia degli Spandex, come vengono soprannominati in Inghilterra, inizia un paio di anni prima rispetto ai rivali Duran Duran, ma proprio come loro parte grazie alla voglia di mettere in piedi una band da parte di due compagni di scuola, Gary Kemp e Steve Norman. A loro si aggiungeranno John Keeble e Michael Hallison, sostituito presto da Martin Kemp, e infine il tenebroso cantante Tony Hadley, che un po' come Simon Le Bon catalizza le mire delle giovani fan e delle critiche sprezzanti di chi vede la band solo come un gruppo inutile per ragazzine assatanate. A completare la squadra, dopo che il gruppo ha iniziato già a farsi le ossa nei sobborghi londinesi, arriva Steve Duggar, amico della band, nel ruolo di manager, una scelta azzeccatissima visto che Duggar diventa decisivo per il successo del gruppo. Sul nome le notizie sono meno certe. Qualcuno sostiene che il termine faccia riferimento ai movimenti dei gerarchi nazisti nel momento della loro impiccagione, dopo appunto il processo di Norimberga. Per altri si riferisce invece ad un'arma utilizzata durante il primo conflitto mondiale. Più semplicemente sembra invece che sia tutto stato ispirato dai graffiti visti in un bagno di una vecchia discoteca di Spandau, quartiere di Berlino. Qualunque sia comunque l'idea di partenza, su una cosa non vi sono dubbi: il nome crea curiosità ed è difficile da dimenticare.

0: Ciao, sono Carla e da quando risiedo in Italia ascolto Radio Moto for Peace. In ufficio, sul computer, a casa tramite la TV e in auto con il cellulare collegato all'autoradio tramite Bluetooth. Radio Moto for Peace è davvero la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace su internet, iPad, iPhone, Android, BlackBerry e su iTunes.

La moda punk è stata da subito qualcosa di iconografico. Macchie, strappi, spilli da balia, zip, acconciature, slogan, tutti simboli di ribellione. Vivienne Westwood.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.

0: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.
1: Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Diario di bordo del 2014.
12: Quaderno de bitácora 2014.
13: 2014 logbook.
14: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Ore 7. Siamo quasi tutti pronti. La tappa sarà difficile per le tante incognite che abbiamo davanti. I chilometri, il fondo stradale e non ultima la dogana. In poco tempo guadagniamo la statale che ci porterà fino in Cina. Intorno a noi tutto cambia. Interi terreni coltivati a grano, gran turco e ortaggi ci accompagnano nel nostro cammino. Cominciamo a salire fino a raggiungere i 1800 metri. Lo scenario cambia di nuovo. Gli alberi diminuiscono drasticamente. Intorno a noi tutto è più arido. Le montagne sembrano guardarci mentre attraversiamo lunghi canaloni. I villaggi sono pochissimi e ognuno ha il suo cimitero, delle vere opere d'arte costruite qua e là sui piccoli cocuzzoli in roccia delle vette montane. Teniamo sempre un occhio alle lancette dell'orologio. Oggi non possiamo permetterci nessun ritardo. Dobbiamo uscire dal paese prima possibile. Domani in Kirghizistan comincerà un breve periodo di festa che durerà 2 giorni e le frontiere rimarranno chiuse. Ma non basta. Dalla mezzanotte chiuderanno anche i posti di frontiera della Cina, dove invece comincerà un lungo periodo di festa che durerà ben 7 giorni. Per il team di Moto for Peace e per la missione sarebbe un ritardo disastroso. Non possiamo fallire. Entro la mezzanotte dovremo essere già sul territorio cinese. Continuiamo a salire verso il passo Turgat. Siamo quasi a 3.000 metri, quando le nuvole offuscano il sole. Comincia a piovigginare e la strada diventa uno scivoloso sterrato. Saliamo ancora, superiamo i 3.600 metri. La pioggia aumenta, la strada diventa un fiume fangoso e quando affrontiamo la discesa ci sembra di guidare su acqua saponata. Si scivola moltissimo. I pneumatici reagiscono bene e il grip non manca. Usiamo il solo freno motore per affrontare una discesa con una pendenza del 10%. Smette di piovere e per fortuna finisce lo sterrato. La strada migliora di poco e all'improvviso davanti a noi qualcosa di incredibilmente bello che ci ripaga di tutta la fatica fatta finora. È la vista su una valle sconfinata tagliata in due da un corso d'acqua.
15: Una valle immensa, tagliata, solcata da un fiume bellissimo, poi c'era il riflesso del sole proprio in una posizione. Eravamo in un momento, in una posizione eccezionale.
16: Ciao, sono Gianfranco Enriu e anch'io da Senor B ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
17: Moto for Peace, Mongolia 2026.
11: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
18: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
19: Uno di questi è il cyberbullismo.
18: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
19: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
18: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
19: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
20: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
21: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar. En la Radio Sin Fronteras.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
2: This station is now the ultimate power in the universe.
3: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers. You'll always

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi. Su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Argomento accessori utili. Il campo è molto vasto, ma nella scelta dovrà essere presa in considerazione tutto quanto serve per la sicurezza del mezzo e soprattutto per chi ci sta sopra. Allora, di primaria importanza sarà l'installazione di un robusto paramotore e altrettanto utili i paracarena che evitano, in caso di cadute o semplici scivolate, di causare seri danni alle relative strutture. Strumento ormai indispensabile, GPS, è assolutamente utile per la navigazione e segnalazioni importanti relative ai rifornimenti, eccetera. Per il trasporto degli effetti personali e attrezzatura varia, i bauletti laterali in alluminio sono il miglior sistema per stipare ogni cosa. Meglio ancora se completati con le borse interne estraibili senza lo smontaggio dei bauletti stessi. Vi sono poi in commercio vari tipi di borse da installare sul serbatoio o nei fianchi dello stesso, in cui si possono stipare ogni cosa utile al viaggio, da evitare per percorsi duri o sabbiosi e se non obbligati per altri motivi sono invece i top case, in quanto nella posizione in cui sono montati subiscono gravose sollecitazioni con possibilità di rotture, attacchi e altro.

0: dietro le storie della musica.
1: L'anno degli artisti scomparsi. Il 28 luglio scorso, 2025, a Bologna, aveva 75 anni, è morto Celso Valli, storico produttore, arrangiatore e compositore italiano. Nato nel capoluogo emiliano il 14 maggio del 1950, Valli è stato uno dei protagonisti più influenti della musica leggera italiana degli anni 70. Diplomato al Conservatorio di Bologna, ha iniziato la carriera come tastierista e arrangiatore, collaborando inizialmente con artisti come Drupi e Gianni Bella, per poi diventare un punto di riferimento per grandi nomi della scena musicale italiana. Tra le sue collaborazioni più note figurano quelle di Vasco Rossi, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia e molti altri. Ha contribuito a rendere hit pezzi come Nell'aria di Marcella Bella, Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia, Ti sento dei Mattia Bazar o Self Control di Raff, e soprattutto arrangiò l'album italiano più venduto di tutti i tempi, La vita è adesso di Claudio Baglioni. Il suo lavoro è stato caratterizzato da una grande attenzione alla costruzione del suono e degli arrangiamenti orchestrali. Valli ha diretto l'orchestra in numerose edizioni del Festival di Sanremo, oltre ad aver firmato successi internazionali come produttore e musicista. Nel corso della sua carriera ha saputo unire competenze tecniche e gusto musicale, contribuendo in modo determinante alla definizione del sound italiano tra gli anni 80 e 2000. Tra i suoi progetti personali si ricorda Sette canzoni al piano, un album pubblicato nel 2022 che raccoglieva brani da lui composti e suonati in forma strumentale.

ogni giorno, in modalità random, su Radio Moto Forbis. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri. Direttamente da Cocktail Magazine. Con Richard Schumann.

0: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito cambiamenti climatici e transizione energetica. Il cambiamento climatico sarà una delle sfide più pressanti. Si intensificheranno gli sforzi per ridurre le emissioni di carbonio con una maggiore diffusione di energie rinnovabili come solare, eolico e idrogeno. Tuttavia, gli impatti climatici come l'innalzamento del livello del mare, eventi meteorologici estremi e migrazioni forzate continueranno a creare pressioni su governi e comunità. Possibili sviluppi: l'energia nucleare di nuova generazione o soluzioni innovative come la fusione nucleare potrebbero diventare cruciali per fornire energia pulita su larga scala. Gli investimenti in tecnologie verdi saranno centrali. Su Radio Moto for Peace, i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Cosa portare? Se il ride, tour o viaggio che sia prevede il mezzo d'appoggio, si dovranno stipare su questo mezzo i ricambi necessari per una corretta manutenzione ed interventi di sorta. Pneumatici, olio motore, olio freni, olio cambio e lubrificanti vari per le parti soggette ad usura. Inoltre, se il chilometraggio dei viaggi è elevato, si dovranno inserire anche pastiglie freni, candele e quelle parti che più sono soggette ad inconvenienti. Per questo motivo sarà molto utile informarsi presso la concessionaria di riferimento della marca del veicolo, con la preziosa collaborazione dei capi officina, di quelle parti che sono più soggette a rottura o a creare inconvenienti, pescando queste informazioni dagli interventi anche in garanzia eseguiti sullo stesso modello moto. Se invece si viaggia in solitaria o in compagnia ma senza veicolo d'appoggio, tutto quello detto prima dovrà essere ridimensionato allo spazio libero dei contenitori disponibili. Il rischio è sempre il solito enigma, in quanto se porti 10 pezzi se ne rompe un altro e quindi ognuno prenda in considerazione la conoscenza del proprio mezzo scegliendo l'indispensabile. Certamente non deve mai mancare la classica matassa di filo di ferro che assieme al noto nastro americano e alle fascette di Teflon possono risolvere vari problemi.

We haven't played anything from before 1983. How weird is that?

Thank you.

Benvenuti su Behind, dietro le storie della musica, il vostro viaggio quotidiano nelle storie più vibrazionali della musica. Oggi accendiamo i fari su una delle band più iconiche del rock americano, i Gav Mule, o come semplicemente vengono definiti dagli amici e dai fans, The Mule.

0: Nel 94, quando due membri degli Allman Brothers, Warren Hines, chitarra voce dal timbro inconfondibile, e Allen Woody, bassista dalla potenza tellurica, decidono di dar vita ad una side project, l'idea è quella di mettere in piedi una band essenziale, cruda, un trio power, in stile Cream o Hendrix Experience. Il nome GovMule è un riferimento ironico ai mulastri del governo statunitense, simbolo di lavoro duro e instancabile. Ben presto il progetto esplode, album live interminabili, improvvisazioni che diventano leggende, e durante i concerti i Mule sono soliti trasformare il brano, che magari durava 5 minuti, in una durata di 25, ma senza che nessuno si lamentasse. La band si afferma nella scena delle jam band, insieme a Fish, a Grateful Dead, ma con un'anima molto più blues, più rock, più heavy. Nel 2000 però l'improvvisa scomparsa di Allen Woody scuote la band nel profondo. Potrebbe essere la fine, e invece diventa un nuovo inizio. Warren Hines organizza il progetto The Deep End, un doppio album e un documentario con una ventina di bassisti celebri, da Flea a Jack Bruce, per celebrare Woody, una delle collaborazioni più imponenti della storia del rock moderno. Con l'ingresso del bassista Jürgen Carlson, il suono però cambia, si inspessisce, e la band continua a pubblicare album acclamati e a girare il mondo con uno stile unico, pesante ma elegante, tecnico ma emozionale.
1: We like to bring Derek Trucks out here.
0: Nel tempo poi si aggiunge anche la slide guitar di Derek Trucks, già frontman insieme alla moglie Susan Tedeschi della band Tedeschi Trucks Band. Mulowin o Halloween, la band tiene concerti a tema in cui reinterpreta a volte album interi di altri artisti, dai Pink Floyd ai Led Zeppelin, spesso con costumi ma arrangiamenti stravolti.

Sono devoti del live, molti fan collezionano i concerti dei Muil come fossero carte rare. Ogni show infatti è diverso e la band pubblica quasi tutte le performance. Una voce che è una firma, quella di Warren Hines, che è famoso per la sua voce burrosa, come dicono negli Stati Uniti, calda, intensa e versatile, ma ha anche una chitarra parlante. Infatti Warren Hines utilizza spesso tecniche e pedali che rendono la sua chitarra quasi una seconda voce, tanto che molti musicisti la definiscono vocally expressive. E poi legami ovunque. I Gav Mool non hanno mai lesinato collaborazioni con membri dei Led Zeppelin, dei Black Rose, dei Rolling Stones, degli Who, dei Pearl Jam e una montagna di altri artisti. Staccano visti del palco, un loro concerto superò le 3 ore e mezza senza pause, con una jam di oltre 30 minuti, una memorabile alla quale ho partecipato anche io come spettatore è stata quella di qualche anno fa a Milano, con un finale a sorpresa perché fu chiamato sul palco come ospite il nostro e ben apprezzato bluesman Fabio Treves. Insomma, dai piccoli club del sud degli Stati Uniti ai festival internazionali, i Gav Mool sono diventati un'istituzione, un gruppo che vive per il palco, per l'improvvisazione, per la musica sincera. E come direbbe Warren Hines, se la canzone è buona la jam la rende migliore, ma se la jam è buona il pubblico poi fa il resto.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Queste ed altre storie in esclusiva su Radio Moto for Peace.
3: Behind the stories of music will return later with Marco Mantovani.
2: Tendenza, le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
3: Tendency, the trending songs you've heard here and there.

0: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
2: High rotation. Three hits without interruption.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018. 2018 Logbook.
2: Ben ritrovati in questo speciale Anonimi della Fede in missione per le missioni. Questo è il titolo della missione umanitaria 2018 di Moto for Peace. Ve la stiamo raccontando in tutti i modi, come promesso, sia sulla nostra app che sul sito nostro ufficiale www.motoforpeace.it che sui social network. Io sono Richard, ben ritrovati, e diamo anche un ben ritrovato a Dino. Allora Dino, primo weekend in Sudafrica, di relativo relax devo dire, con qualche visita come quella di Capo di Buona Speranza, che hai rivisto per la seconda volta tra l'altro, vero?
3: Ciao Richard, la gita al Capo di Buona Speranza è stata una cosa meravigliosa, cioè sei di essere alla punta estrema dell'Africa del Sud in uno scenario che ti toglie veramente il respiro. C'è questa scogliera che si protrae per chilometri e chilometri su un itinerario che è definito uno dei più belli al mondo, fino ad arrivare all'incrocio dei due oceani, dove c'è un vento che veramente ti porta via la testa. Comunque, naturalmente ricordo la situazione, e la ricordi bene anche te, anche se quel lontano 2010 il tempo non era dei più favorevoli. Infatti c'era quell'acquazzone che non ci ha fatto praticamente godere nulla di quello che è questa meraviglia della natura.
2: Sì, in effetti ricordo benissimo quel giorno, già esausti per aver attraversato l'intero continente africano, parliamo di 17.000 chilometri in 53 giorni, in pochi poi abbiamo raggiunto appunto il Capo di Buona Speranza con pioggia battente ed anche freddo, e la cosa più divertente era osservare questi pinguini in giro per le strade della cittadina come fossero degli umani. Senti, a proposito di umani, parliamo di quelli che formano il tuo team, tante new entry, cosa ci dici?
3: Questo team è costituito in parte, come lo definisci te, dal nocciolo duro di Moto for Peace, di chi ha viaggiato sempre, di chi ha fatto diversi viaggi nel corso degli anni. Naturalmente i nuovi arrivi non sono così tanto nuovi, è gente che ha avuto delle grandissime esperienze in moto, e oppure che ha viaggiato tantissimo, come il nostro operatore Gabriele, che ha fatto reportage di guerra fino al mese scorso. Il fotografo Carmine, anche lui molto in gamba, ha all'attivo numerosi servizi in tutta Europa e anche all'estero. E anche i motociclisti che ci affiancano in questa iniziativa è gente di, come dire, di lungo corso, se erano ufficiali di marina, ma che hanno tanti chilometri alle spalle con la moto, nel nostro caso da buoni motociclisti. Per quanto riguarda le mansioni, per ora siamo ancora qui in questa guest house a Salty Crack, 20 chilometri a nord di Città del Capo, e quindi non abbiamo fatto altro che attendere e cucinare, e insomma, però diciamo che questo tempo non è tempo, come dire, buttato, perché ci ha dato modo di conoscerci meglio, di fare bene i programmi, di pianificare soprattutto i pernotti, perché siamo in contatto con le missioni che dobbiamo visitare, ma non è facile contattarle, non è facile avere una risposta pronta, ma non è facile anche per loro organizzarsi, perché in questi posti sai benissimo che le cose si risolvono, sì, però c'è bisogno di tempo.
2: E adesso ci tocca parlare anche di questo, di un tema che personalmente con Moto for Peace ho imparato a odiare sempre di più, e con tutto me stesso, e mi riferisco a quello che tu invece riesci a sopportare con così tanta calma e self control, perché sono poi di fatto delle ingiustizie, parlo delle dogane. Raccontaci l'ultima.
3: La nave, come ti dicevo nell'ultimo contatto che abbiamo avuto, è arrivata come da programma il 19, però ancora non sappiamo nulla, o quasi. Come al solito qui c'è, come dire, la terra di nessuno. Fuori dall'Europa quello che succede nelle dogane lo sai soltanto quando vai la mattina, perché non c'è nulla di scritto, non c'è nulla di catalogato, non c'è nulla di nulla. ti chiedono le stesse cose per ore, per giorni, e poi alla fine non si conclude nulla. Anche in questo caso è uscito fuori proprio notizia di qualche minuto fa che ci devono fare una ispezione accurata dei container per vedere quello che portiamo, nonostante delle note verbali che ci dovrebbero facilitare invece la procedura. La dogana qui ha deciso diversamente, quindi domattina ci dobbiamo vedere tutti quanti alle 9 con l'ispettore doganale per vedere che cosa abbiamo portato dall'Italia. Ma non è tutto, c'è anche il problema dell'assistenza, quindi del corrispondente italiano qui sul posto che deve essere pagato. Quindi l'assistente, diciamo il corrispondente doganale del nostro spedizioniere in Italia, deve essere pagato, vuole soldi, ma non manda la fattura al nostro spedizioniere italiano per essere pagato. E questo valzer dura da una settimana. Infatti è una cosa veramente bizzarra, ma l'ho scoperta soltanto grazie all'intervento di una della gentilissima signora che ora è reggente del consolato italiano qua a Città del Capo, che c'è la dogana che chiede soldi ma non manda fattura per essere pagata. Quindi vediamo se entro la giornata di oggi, ma dubito, questa cosa si risolve in qualche modo.
2: Bene Dino, dai, speriamo che vada tutto per il meglio ed anche velocemente per voi tutti, affinché possiate iniziare senza alcun problema questa missione Anonimi della Fede, missione per le missioni. E quindi è davvero tutto per questa edizione. Alla prossima, un saluto da parte di Richard.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
3: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
2: Meanwhile, road you never lacks motivation because he's in an RV covered by Geico with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
4: I'm on top of the world!
2: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: Nel 2001, Moto for Peace realizza missioni in Kosovo. Attraverso Montenegro e Kosovo.
6: Scopo della missione:
5: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
7: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
8: Behind! Dietro le storie della musica.
9: International Music by Radio Moto for Peace.

0: il 2009, Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukavu, Camerun.

0: tra le grandi missioni di Moto for Peace Sudamericando nel 2007. I componenti di Moto for Peace, incoraggiati dal consueto spirito umanitario, percorre gran parte della mitica carretera panamericana nel continente americano. Il programma ha previsto un itinerario da Caracas a Buenos Aires attraverso gli stati di Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Cile, Bolivia ed Argentina. Un lungo viaggio attraverso un continente variegato col fine di realizzare il progetto umanitario Eduquito, programma di assistenza integrale a favore dell'infanzia e dell'adolescenza nella zona del centro del distretto metropolitano di Quito, in Ecuador.
1: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali. Solo qui, dove la musica incontra l'innovazione.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I Nuovi Talenti su Radio Moto Forbis. I Nuovi Talenti su Radio Moto Forbis.
4: Moto Forbis è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
5: Radio Moto for Peace, your station.

c'est à vous là. Chenet. Ma maison marche.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Radio Moto for Peace, your station. Your station.
4: Se tu ne...

Il Live Aid sapevo di farlo per uno scopo ben preciso, ma anche per divertirmi. Credo di esserci riuscito a fare entrambe le cose. Mick Jagger.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station. Your station.
2: Io, innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Sono Alessandro Papale e anche io da Roma ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Se è vero che il sole picchia a fuoco, altrettanto vero è che viaggiare in autostrada ci permette di coprire lunghe distanze in tempi brevi. Una sosta la facciamo a Campeche, una cittadina fortificata di epoca coloniale. Il suo centro storico è circondato da alte mura. È coloratissima, ben tenuta e molto gradevole. Giusto il tempo per una breve escursione. Quattro passi nei vicoli adiacenti alla cattedrale e poi nuovamente in marcia verso Via Hermosa, percorrendo una lunghissima strada che costeggia il mare. Il territorio circostante è meraviglioso, ma non possiamo permetterci soste. E a causa di diversi guasti alle moto, purtroppo il viaggio diventa lungo e pesante. Sostiamo a Via Hermosa per la notte e al mattino partiamo per una tirata di circa 800 km. La meta è Città del Messico. Non sarà purtroppo una tappa facile sia per i chilometri da percorrere sotto il sole, che non sono affatto pochi, sia per il continuo susseguirsi di guasti meccanici ai mezzi, che rallentano inesorabilmente la nostra corsa verso la capitale degli Stati Uniti messicani. I problemi aumentano quando cominciamo a salire sulla Sierra Madre, fino a raggiungere i 2000 metri. Il sole comincia a scendere e la luce del tramonto riesce a rendere bella anche l'autostrada che percorriamo da ore. Tra una sosta e l'altra, stanchissimi, riusciamo finalmente a raggiungere l'altopiano tra la Sierra Madre Occidentale e la Sierra Madre Orientale. E qui, a 2250 metri di altezza, si trova una delle più grandi città del mondo e sicuramente la più popolata del paese, Città del Messico.

0: Magazine with Richard Hsu. We are on air every day on Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità da 10 a 40 km orari comporta una sanzione amministrativa di 694 euro e la decurtazione dei punti sulla patente, ma se l'infrazione avviene in area urbana e per due volte in un anno, la sanzione sale a 880 euro e la patente viene sospesa da 15 a 30 giorni.

Dietro le storie della musica. Di Stefano Rosso, cantautore romano scomparso il 18 settembre del 1988, i più ricordano forse il suo unico successo, Una storia disonesta, uscito nel 1977, forse la prima canzone italiana in cui si cita la parola Spinello. Ma la sua attività discografica, durata poco più di 10 anni, è stata piuttosto intensa, ben 15 album di inediti e un'antologia. Di lui tuttavia si è parlato dopo la sua morte, solo quando nel 2005 il gruppo Ska, gli Arpioni, ha reinciso insieme a Tonino Carotone Una storia disonesta, e poi se ne è parlato ancora recentemente il 31 luglio 2025, quando suo figlio, il rapper Gesto, è purtroppo venuto a mancare per un arresto cardiaco. Ora, a proposito di un suo libro tributo a Enzo Carella, si è citato il documentario che Avincola ha realizzato nel 2013, dedicandolo appunto a Stefano Rosso, l'ultimo romano memoria di un cantastorie scomodo. Incuriosito, sono andato a cercarlo su YouTube, dura poco meno di un'ora, e anche una interessante ricostruzione della storia del folk studio. Se avete tempo per guardarlo, fate attenzione soprattutto a un duetto live con Claudio Baglioni del 2005, in cui i due suonano Valentina, una canzone in cui Stefano Rosso dà una dimostrazione di come suonare la chitarra in finger picking.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

Eravamo consapevoli di fare qualcosa di rivoluzionario. Sia io che Lou lo sentivamo. Andy Warhol.

0: Afrikaans, le meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.
1: Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
12: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
11: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
12: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
11: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
12: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
11: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
13: Kosovo 2001. Lo scopo di questa missione era di tipo esclusivamente solidale, portare un concreto aiuto alle famiglie in grave stato di disagio che vivevano nella città di Pec, nel martoriato Kosovo. L'operazione questa volta è molto più complessa, nonostante i chilometri da percorrere siano stati decisamente inferiori. Nonostante le numerose difficoltà incontrate, anche dal punto di vista meteorologico, con neve e pioggia battente, la missione umanitaria viene portata a termine.
14: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
15: E un fantastico saluto a tutti gli amici di Radio Moto for Peace dal DJ di Radio Vadi Alta Square House su Onte Medie. Ciao.
16: Okay, start the music again.
17: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
18: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
19: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
20: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
21: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
22: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
2: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
3: Spazio, ultima frontiera.
4: Questi sono i viaggi della nave stellare
5: Enterprise, nella sua missione diretta
6: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
7: e di nuove civiltà,
8: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
2: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
9: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
10: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: Is Moto for Peace new humanitarian mission? If you would like to participate or are interested, please contact us immediately by email at info@moto4peace.it or call 39331 373 4719.
2: Moto for Peace, Mongolia 2026.
3: Si vive anni e anni, ma in realtà viviamo solo in quei momenti passati in sella alla nostra moto. Il resto lo si passa ad aspettare il domani per risalire in moto.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Acquistare un navigatore Envermoto waterproof è una scelta fondamentale per evitare smarrimenti durante i viaggi avventurosi, garantendo una navigazione sicura. Questo elemento è considerato indispensabile per ogni motociclista, ma naturalmente ci sono molte altre opzioni che possono migliorare ulteriormente l'esperienza in base al tipo di moto e alla lunghezza dei percorsi, e sicuramente ne parleremo qui a Moto News prossimamente.
1: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Radio Moto for Peace, your station.

Anno 2022. Da una parte c'è Rick Rubin, produttore discografico e musicale leggendario, che ha lavorato un po' con tutti, da Paul McCartney ai Metallica, ai Red Hot Chili Peppers, a Jay-Z. Era già sulla cresta dell'onda, ma era alla ricerca di una nuova sfida. Dall'altra parte c'è un mito della musica country, Johnny Cash. È famosissimo in America, che però negli anni 90 era quasi finito nel dimenticatoio. Quindi Rubin cosa fa? Chiama Cash e iniziano a collaborare e si ritroveranno in studio alla ricerca del colpo di genio. Pare che abbiano suonato centinaia di pezzi, anche delle cover, tra cui una di queste diventerà un successo mondiale, Heart. Partiamo quindi dalla canzone originale, che è stata composta dal gruppo dei Nine Inch Nails, band industrial rock agli antipodi del genere country di Cash. Il testo recita: «Oggi mi sono ferito da solo per vedere se sono ancora in grado di sentire. Tutti quelli che conosco sono andati via alla fine». La canzone è stata scritta dal frontman del gruppo, Trent Reznor, allora ventenne, e parla di autolesionismo, disperazione giovanile e di dipendenza. Ma Rick Rubin ha un'intuizione geniale, arrivando ad una tecnica creativa, il cosiddetto cambio di contesto. Sposta infatti una cosa dal suo posto originale e la va a mettere dove non dovrebbe stare e per magia la trasforma in qualcos'altro. E quindi questa canzone, che come dicevamo tratta problemi giovanili, viene cantata da un uomo alla fine della sua vita. La musica e il testo sono gli stessi, ma è il risultato che cambia completamente. Interpretata dai Nine Inch Nails, dicevamo, parla dei problemi giovanili. Interpretata in questo caso invece da Johnny Cash, diventerà il bilancio di una vita intera. Per chiudere, è incredibile anche la storia del videoclip di questa canzone, che doveva essere girato a Los Angeles in un set allestito per l'occasione. Ma Cash era già troppo malato per viaggiare, quindi non riuscì ad andare sul set. Che fare quindi? Il genio di Rubin fa spostare la troupe a Nashville, a casa di Johnny Cash, e questa intuizione ha dato un risultato ancora più ricco di pathos, perché viene girato, come dicevamo, nella vera casa di Johnny Cash, un vero e proprio museo fatto di cimeli, premi alla carriera e soprattutto le sue chitarre. Le mani di Cash che tremano davvero, sembra proprio il suo testamento. La scomparsa infatti del gigante della musica country, The Man in Black, così definito per il suo outfit, avverrà appena pochi mesi dopo, nel 2023, ma questa versione dei Nine Inch Nails, interpretata da Johnny Cash, così struggente ed iconica, non tramonterà mai.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo. Y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor blooming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
1: Va ora in onda World Parade. L'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona, un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del sollevante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
3: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yui Mosi Mosi.

0: Chi invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancali, Levante, Delia, al mio paese.

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese. E ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno, incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. Eh sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta a un passo dalla zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa, Midnight.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
3: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, la France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
4: World Parade number 6. The number one song in France is...

0: E dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente. Siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utah.

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade Number 4. The number one song in Singapore is 最初的记忆.

Preparatevi, perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro: ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpeace.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma

0: rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade, una passione che cresce di mese in mese proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS 1003, manco a dirlo insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Außer Control X Sharen David, LDNB.

0: auf ihr Gehalt.
1: Ich mach so viel.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
3: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
2: Meanwhile, road you never lacks motivation. Because he's in an RV covered by Geico. With RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
4: I'm on top of the world!
2: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante, che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì, a un passo dalla vetta. Ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
6: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Livs Forlat Annika.

0: ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entra al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean. So

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Favor.

0: Come sempre, novità discografiche di altissimo livello qui su Radio Moto for Peace. Speriamo che le abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione da Richard Chu è tutto. Ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade.
1: Nuovi talenti, è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero. In esclusiva, su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: New talents is the rubric for you. New voices and new singers from Italy and abroad, exclusively on Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
3: I nuovi talenti su Radio Moto for Peace.
4: Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio ultimo singolo, Girl Green Eyes.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Moto for Peace.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

non c'era nessun'altra rock band che faceva quello che facevamo noi, e cioè parlare di cose vere anche in modo duro, ma trattare la realtà, così proprio come faceva Andy Warhol. Lou Reed.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Svizzera è assolutamente vietato lavare l'auto o la moto di domenica. Anche in Germania c'era la stessa legge, ma è stata modificata per consentire il lavaggio del proprio veicolo dopo mezzogiorno, forse per non disturbare chi segue le funzioni religiose.

0: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
2: Diario di bordo del 2009.
3: Quaderno di bitacora del 2009. 2009
4: logbook. Ricordo che quando siamo atterrati in Camerun, così come spesso accade tra l'altro in tutti gli aeroporti africani, siamo stati letteralmente presi d'assalto da parte di decine di sbandati che si offrivano di portare il nostro bagaglio. Facciamo anche fatica a tenerli a bada. Salvammo un collega da un borseggio e poi salimmo velocemente sui taxi che uno dei nostri aveva prenotato fortunatamente. Un altro collega invece, come una testa di cuoio delle forze speciali, viaggiò aggrappato al cassone del fuoristrada che conteneva le nostre valigie, a protezione chiaramente da eventuali furti. L'inizio è stato traumatico, ma ce lo aspettavamo, c'est l'Afrique.

0: to see me through.
1: Una delle band che viene comunemente ascritta al mondo indie e sulla quale si accendono i riflettori è quella capitanata dalla criptica e seducente Florence Welch. Nel 2009 Florence and the Machine pubblicano Lungs per la Island Records, disco che riscuote da subito grandi apprezzamenti di critica e pubblico e viene premiato come album dell'anno ai Brit Award 2010, e fa strada alla Welch lungo un prevedibile percorso di accostamenti ad artiste come Kate Bush, Tori Amos o Fiona Apple. Nel 2011 è la volta di Ceremonials, che esordisce al primo posto della classifica britannica, seguito da How Big, How Blue, How Beautiful del 2015 e da High As Hope del 2018. Il canto travolgente di Florence Welch si nutre di fiaba e romanticismo e mette sempre più in luce, disco dopo disco, il suo lato oscuro e i suoi conflitti interiori. La macchina assemblata dalla rossa cantautrice inglese e dalla tastierista e co-produttrice Isabella Summers si muove in una teatrale commistione tra indie, pop, alternative pop, art rock, orchestrazioni da camera e sapori visivamente barocchi, al limite del cinematografico.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Abbiamo un sito tutto nuovo. www.motocorpiece.it

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Politici, woman, 站手。假如你不听话，打你了，不听话，不听话，woman，咔嚓，咔嚓，咔嚓。
0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Diario di bordo del 2010.
3: Quaderno de bitacora 2010.
4: 2010 logbook.
5: Oggi voglio parlarvi dei famosi carnet de passage en douane. Rappresentano, una vera spina del fianco, non solo dei nostri fianchi, ma di tutti quelli che si trovano ad affrontare questa procedura. Ma è possibile che ai giorni nostri ancora si debba sottostare a questa lunga, estenuante, difficile e complicata procedura? Chiedere la fideiussione in banca o assicurativa vuol dire spiegare per giorni quello che si vuole fare, in quanto la maggior parte degli sportelli bancari non ha mai effettuato tale pratica. Poi devi andare all'ACI e qui sei spesso più fortunato, in quanto con un mese te la cavi. Ma la cosa che ti dà più fastidio è quella che una volta che ti sei ammazzato per scrivere in modo corretto colore, targa, telaio del mezzo, numero di motore, colore dei sedili, marca delle gomme, marca della radio e marca di tutto quello che esiste, non troverai mai una persona, dico mai, che si degnerà in dogana a uscire fuori da quel famoso gabbiotto e verificare quanto dichiarato. Quante energie e soldi sprecati. Radio Moto for Peace.
0: La radio senza frontiere.

In Italia, se guidi in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi litro, dovrai pagare una multa che andrà da un minimo di 800 ad un massimo di 3.200 euro, con l'arresto fino a 6 mesi, oltre alla sospensione della patente da 6 mesi ad un anno.

0: day.
1: Ogni giorno, in modalità random, su Radio Moto4Peace. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine, con Richard Chu.
2: Perché con gli anni la nostra voce cambia? La voce subisce molte variazioni nel corso della vita a causa di diversi fattori. Questi includono l'influenza degli ormoni durante la pubertà, che rendono le corde vocali più lunghe negli uomini e più sottili nelle donne. Il ciclo mestruale può anche influenzare la voce delle donne, con migliorie durante l'ovulazione. Con l'età la voce può diventare più rigida e meno flessibile a causa dei cambiamenti della laringe e nel funzionamento muscolare polmonare. Alcuni vizi, come il fumo e l'alcol, possono danneggiare le corde vocali, così come alcune medicine. Anche il tipo di lavoro può influenzare la voce, con professioni che chiedono un tono vocale costantemente alto, come insegnanti o allenatori. Tuttavia, esercizi vocali moderati e una buona idratazione possono aiutare a mantenere la voce in forma e prevenire il suo invecchiamento. Limitare l'abuso di alcol e fumo è altrettanto importante per preservare la salute dalle corde vocali nel tempo.
3: Your favorite soft rock hits from yesterday and today. Keep it here on your favorite radio station.
4: Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: 你好，我叫丽莎，来自中国安徽。我骑自行车来到拉萨，为了和平。
11: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
12: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne nei retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
13: Behind! Dietro le storie della musica.
14: Hai scelto chi volevi diventare.
15: A, B, C.
14: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
17: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: Un caro saluto ed un grazie alla polizia panamense.
1: Un cordial saluto e agradecimiento alla polizia panameña.
2: Behind, dietro le storie della musica.

Calvin Braddock nasce a Long Beach. Da piccolo i genitori lo chiamano Snoopy perché rassomiglia proprio al brachetto dei Peanuts. Suona il piano, si appassiona al rap, fa parte della famigerata gang The Rolling 20 Crips, entra ed esce di prigione. Nel 1992 lo nota Dr. Dre e lo coinvolge nel suo album solista The Chronic, prima di farlo debuttare con Doggy Style per la Death Row Records. Il crescente interesse verso il G-Funk, il rap della West Coast, l'approccio vocale soft e soprattutto singoli come Who I Am, What Is My Name e Gin and Juice lo mandano in vetta alle classifiche. Ma Snoop non smette di combinare guai, come mostra nel documentario Murder Was the Case. Assolto dall'accusa di omicidio, non nasconde il côté gangster. The Dog Father è il suo secondo album, che però non replica il successo del primo. Tra alti e bassi, cambi di nome, conversioni rasta e brusche retromarce, Snoop Dogg è sempre però sulla cresta dell'onda. In carriera, pensate, ha venduto oltre 30 milioni di copie e non ultimo al fianco di Anderson .Paak nel progetto NX Worries.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Twirl those wheels!
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
2: And one, and two, and three, and four, and seven.
3: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
4: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
3: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
6: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
5: Thank you, Leo.
6: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
7: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
8: Va ora in onda, Moto News, info su moto e viaggi. Su Radio Moto for Peace, i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
9: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Ovviamente la preparazione della moto dovrà essere molto specifica affinché la sicurezza sia la base della buona riuscita dei viaggi stessi. Per consentire la migliore preparazione sarà importante verificare ogni settore della moto e precisamente motore, trasmissione, freni, sospensioni, impianto elettrico, telaio, ruote e serbatoio carburante. Iniziamo dal motore. Ora, se il mezzo è nuovo, un'attenta verifica nel corso dei tagliandi sicuramente darà la certezza di affrontare ogni percorso. Se invece, come nel mio caso, la moto è un po' più anzianotta, conviene verificare soprattutto che non vi sia un eccessivo consumo d'olio motore, causato da fasce elastiche usurate e da gommini guida valvole che non fanno più il loro lavoro. Inoltre è necessario sostituire quelle guarnizioni o paroli che lasciano trasudare olio, eventualmente ripristinare anche la tenuta delle valvole di aspirazione e di scarico con la dovuta pulizia dei passaggi. Per i percorsi polverosi e sabbiosi è utile installare un filtro aria specifico, tipo quelli in spugna. Per l'olio lubrificante del motore non vi sono, con gli ottimi prodotti sul mercato, particolari problemi. Naturalmente, se il percorso si svolge in condizioni estreme, paesi caldi o viceversa, si può usare un olio più specifico. Trasmissione. Ora, se a catena è consigliabile verificare l'usura della stessa con relativo pignone e corona dentata e nel dubbio installare il kit nuovo. Se invece la trasmissione è a cardano, i problemi sono molto limitati. Basterà un accurato controllo degli anelli di tenuta per consentire la migliore sicurezza e un'eventuale sostituzione della lubrificazione.
10: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Siamo Marilyn Monroe.
1: Ben ritrovati nello spazio dedicato al nostro speciale diario di bordo, che poi va a braccetto con il diario di bordo scritto dal nostro presidente Bernardo Lepore, che oggi, 18 ottobre 2014, compie gli anni, e quindi oltre ai miei auguri personali ci sono anche quelli del team, che si è espresso così:
2: auguri grande capo e altri 150 anni come questi.
3: Auguri grande capo, auguri in questo giorno del tuo compleanno. Ti ringraziamo per tutto il lavoro e siamo felici di essere con te in questo giorno.
4: Allora, al team leader Dino Lepore, tanti auguri e grazie che mi hai fatto perdere un 6-7 kg.
5: Auguri presidente.
6: Augurino!
5: Auguri Dino grande.
7: Auguri, dopo un'avventura passata insieme, quest'altra volta abbiamo un'altra emozione, il compleanno di Dino. Auguri Dino.
8: Happy birthday Dino, I love you.
9: Dear Dino, happy birthday to you.
10: Dino, feliz cumpleaños y que cumplas muchísimos, muchísimos más como team leader de Motor for Peace.
11: Auguri Dino, visto che è il tuo compleanno ti fotograferei anche nudo, nonostante non avrei piacere di vederti in queste vesti. Un bacio.
1: E così, oltre ai festeggiamenti di rito, al pranzo speciale preparato da Andrea con gli aiutanti cuochi Francesco e Daniele, la giornata è trascorsa con diverse incombenze che ognuno di noi deve portare a termine: la selezione e l'invio delle fotografie da parte di Martina e Dino, l'aggiornamento delle pagine Moto for Peace sui social network e della programmazione radio, lo svuotamento del furgone con i volenterosi Marco, Andrea, Francesco, Vittorio e Daniele, mentre Santina ed Olga in auto con personale Interpol si sono portati fino al confine con la Cina per cercare di risolvere un cavillo burocratico scaturito da un errore dei doganieri stessi allorquando il team di Moto for Peace ha fatto ingresso in Nepal, e siamo ancora in parecchia apprensione per questa storia che non è risolta. Intanto stiamo notando con piacere che diversi media italiani stanno già riportando la notizia della nostra riuscita missione, e a breve anche quelli nepalesi pubblicheranno la notizia, e dal nostro rientro la televisione regionale Roma 1 ha intervistato Bernardo Lepore, mentre abbiamo avuto modo di leggere il bellissimo articolo pubblicato su Isarco News in Alto Adige a firma di Massimo Dario, che ringraziamo.
12: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
13: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.
1: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: ricondizionati, una scelta vantaggiosa per il tuo portafoglio e per l'ambiente. Se desideri aggiornare i tuoi dispositivi tecnologici, ma hai un budget limitato o preoccupazioni sulla sostenibilità, i dispositivi ricondizionati potrebbero essere la soluzione ideale. Oggi ci sono molte opzioni di alta qualità tra cui scegliere, che ti consentiranno di abbracciare la tecnologia senza sensi di colpa e senza svuotare il portafoglio. Puoi trovare non solo smartphone ricondizionati di marchi come iPhone, Samsung o Huawei, ma anche laptop, computer e tablet ricondizionati. Ecco cosa cercare quando scegli un dispositivo ricondizionato. Certificazioni e garanzie. Assicurati che il venditore fornisca certificazioni di qualità e garanzie. Questo ti darà la tranquillità che il dispositivo sia stato testato e, se necessario, riparato. Cerca certificazioni come ricondizionato certificato o rigenerato professionale e leggi le politiche di garanzia. Poi, prima di acquistare, cerca recensioni e feedback sul venditore da parte di altri acquirenti. Le recensioni positive sono un segno di affidabilità e qualità. Valuta anche attentamente le specifiche tecniche del dispositivo ricondizionato. Scegli un modello che soddisfi le tue esigenze e attività previste, verificando la capacità di memoria, la durata della batteria e altre caratteristiche importanti. Non limitarti solo agli smartphone. Esplora il mondo dei dispositivi ricondizionati, che include PC e tablet. Questi dispositivi ricondizionati offrono un modo intelligente per risparmiare denaro senza compromettere la qualità e contribuire alla sostenibilità ambientale.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
2: Go!

0: Thank you.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Atlanta Rhythm Session è una formazione nata nei primi anni 70 con Barry Belly alla chitarra, Ronnie Hammond alla voce, Paul Goddard alla chitarra, Robert Nix alla batteria, J.R. Cobb come seconda chitarra e Dan Daughtry alle tastiere. Così come fu per Booker T ed MGS, gli Atlanta Rhythm Session fu un gruppo che si mise assieme attraverso un'esperienza collettiva lavorando in sala di registrazione, in questo caso allo Studio One di Doraville in Georgia. L'ispiratore fu Buddy By, padrone degli studi, che divenne manager poi del gruppo. Tutti avevano esperienze professionali fatte nel sud. Bailey, Goddard, Nix e Daughtry avevano suonato nei concerti con Roy Orbison come membri dei Candyman. Bailey aveva suonato anche con Allen Toussaint, Felix Pappalardi e Mylon. Lefebvre Daughtry con Al Cooper e Lefebvre Nix aveva registrato con i Lynyrd Skynyrd e con Ike e Tina Turner. Il primo cantante del complesso fu Rodney Justo, che lasciò il gruppo però dopo il suo primo album Atlanta Rhythm Session e che venne sostituito da Hammond, un polistrumentista che oltre a cantare aveva grandi capacità compositive. Da allora la formazione è stata stabile e il gruppo si concentrò con i concerti live a partire già dal 1970.

0: Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali. Solo qui, dove la musica incontra l'innovazione. Su Radio Moto for
1: Peace. Hi, this is Kazaria.
2: This is what we came for.
1: On Radio Moto

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

Anche se i dischi oggi sono una razza in estinzione, noi cerchiamo sempre di scrivere le migliori canzoni possibili e di realizzare album degni di questo nome. Chris Martin. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

2001, appartenenti alle forze di polizia italiane ed europee si impegnano per diffondere la conoscenza delle diverse culture del mondo. Dal 2001, un team di motociclisti viaggia in ogni angolo del mondo per portare solidarietà attraverso la partecipazione a progetti umanitari. Dal 2001, questi uomini si impegnano a sensibilizzare la società civile per la raccolta di fondi a sostegno di progetti umanitari nei paesi più indigenti. Dal 2001, l'impegno di queste persone si chiama Moto for Peace.

0: nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta francescana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.
2: Alle 8 del mattino siamo già in piedi. Le fatiche del giorno precedente sono ancora ben visibili sui nostri volti. L'accoglienza dei colleghi della Polizia Federale è meravigliosa. Abbiamo passato la notte presso una struttura del loro quartier generale. E ora, indossate le divise, veniamo accompagnati in pullman presso la sede centrale della Procura Generale, dove si trovano i servizi di Polizia Criminale e Interpol. Per raggiungere il luogo dell'incontro dobbiamo attraversare il centro della città e, complice il traffico lentissimo e decine di semafori, impieghiamo quasi un'ora e mezza. Ad attenderci nel salone delle conferenze il capo dell'Interpol Messico e alcuni suoi collaboratori. Illustriamo la nostra missione con l'idea di sensibilizzare tutte le autorità che incontriamo lungo il nostro tragitto. Raccontiamo dei bambini di N-Piace, dei centri medici dell'associazione Rete e della felicità dei piccoli calciatori di Playa del Carmen, senza tralasciare tutte le altre missioni di Moto for Peace. Diversità, integrazione e sostegno delle categorie meno abbienti sono sempre al centro dei viaggi di solidarietà del nostro team.
3: Hola, ¿cómo está?
2: Al termine dell'incontro ci raggiunge a sorpresa il ministro della giustizia. È il momento dei saluti. Tutti in posa per una foto ricordo. Rientrando presso la caserma della Polizia Federale, attraversiamo nuovamente il centro di Città del Messico. 1.485 chilometri quadrati di estensione, con una popolazione di oltre 8 milioni di persone in città e 24 milioni in tutta l'area metropolitana. Città del Messico è una città piena di contrasti, ma anche di sorprese e angoli da scoprire. È una meta che non può mancare nel programma di viaggio di qualsiasi turista. La capitale del Messico è una città che ti accoglie a braccia aperte, ti avvolge in un'atmosfera unica, un mix di cultura, musica, folklore e buon cibo messicano. È terra di laghi, di vulcani e di alte montagne. Una metropoli vivace, ricca di fascino surreale, che sorge sui resti delle rovine di Tenochtitlan, la storica capitale dell'impero Azteco nel XV secolo. Il nostro ultimo giorno a Città del Messico lo trascorriamo senza muoverci dai nostri alloggi e fino a sera ci occupiamo della manutenzione dei mezzi in panne.
4: Oggi è stata una giornata dedicata ai lavori sulle moto perché abbiamo avuto più problemi in pochissimi giorni. Quindi c'era la KTM di Marco che manifestava già delle problematiche per la partenza, si bloccava la pompa. Oggi l'abbiamo smontata, abbiamo verificato che era la pompa interna del serbatoio ed è stata sostituita. Poi c'è la moto di Norbert, è un problema di carburazione, quindi è stato tolto un filtro, messo un altro filtro meno tecnico in quanto la moto ha sempre più di 20 anni e quindi è stata fatta la pulizia totale, sono stati soffiati tutti i passaggi e l'abbiamo provata e anche questa va bene. Poi c'è l'Africa Twin di Glauco, lì è stata sostituita la pompa a benzina che ci ha portato Valentino dall'Italia e non dovrebbe avere, speriamo, più problemi. Un intervento complicato invece è stata la moto di Stefano, il GS800. Perché? Perché la stina che misura appunto la quantità dell'olio si è spezzata e il pezzo di plastica è finito dentro il motore. Quindi abbiamo dovuto togliere il carter. Fortunatamente la lavorazione è andata a buon fine, però chi ci ha lavorato oggi non è stato molto bene perché il sole era incredibile, c'erano 35 gradi e ha saltato anche il pranzo. E domani facciamo questo test di 500 km e vediamo che succede.

Parliamo oggi di un disco uscito il 26 settembre 2025 e su una collaborazione, quasi un incontro generazionale. Stiamo parlando del nuovo album di Mariah Carey, Here for It All, e con la collaborazione di Anderson .Paak. Si tratta del 16° album in studio di Mariah Carey e del suo primo album di inediti in 7 anni dopo Cayucian del 2018. Il progetto è stato pubblicato tramite la sua etichetta personale Mariah, in collaborazione con la media company Gamma, segno di un maggior controllo artistico. Il titolo Here for It All è stato scelto come traccia finale del disco, con l'intento di servire da chiusura simbolica e riflessione sul suo percorso artistico. Il disco riflette la sua vita negli ultimi 10-14 anni, inclusa l'esperienza di essere madre dei gemelli Monroe e Morrocan. Anderson .Paak invece appare nella traccia Play This Song, presente nella tracklist del disco. Non solo Mariah ha co-scritto e co-prodotto il primo singolo Type Dangerous, che stiamo ascoltando in sottofondo insieme ad Anderson .Paak e ad altri autori. In una intervista, Anderson .Paak ha dichiarato che è stato molto divertente lavorare con Mariah, definendola addirittura una grande scrittrice e una grande produttrice. C'è un ulteriore livello di interesse nei mesi precedenti la collaborazione. Sono emersi dei rumors di rapporti sentimentali proprio tra Mariah Carey e Anderson .Paak, anche se ovviamente non sono mai stati confermati.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano, fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

0: Ciao a tutti, sono Antonella della comunità degli italiani di Spalato, Croazia. Mando un affettuoso saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace dalla sponda opposta dell'Adriatico. E mi raccomando, andate sempre a tutto gas.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Diario di bordo del 2010.
3: Quaderno di bitacora 2010. 2010 Logbook.
4: Questa è Radio Monte Carlo, c'è sempre la musica migliore. Questa sera siamo in contatto con Bernardo Lepore, il presidente di Moto for Peace. Ciao Bernardo.
5: Ciao a tutti.
4: C'è già in Moto for Peace le motivazioni. Voi vi battete per la pace e lo fate in moto. Avete un progetto di viaggio meraviglioso. Ce lo vuoi raccontare?
5: Sì, allora la nostra è una onlus costituita da appartenenti alla Polizia di Stato italiana, carabinieri e da colleghi di alcune polizie europee. E quello che cerchiamo di fare attraverso le spedizioni motociclistiche in moto, e quindi la nostra grande passione, è quella di dare un contributo anche modesto per la pace, la conoscenza tra i popoli e di portare a termine delle missioni umanitarie, anche se non sono gigantesche, ma che poi vengono veramente e nel concreto sviluppate sul territorio.
4: Arrivati a Tunisi affronterete in moto l'Africa. E esatto. Quale sarà la vostra prima tappa importante?
5: Allora, la nostra prima tappa importante è nella regione del Benishangul, in Etiopia, una zona diciamo remotissima.
4: Allora, Africa, 16.000 chilometri da Roma a Città del Capo in motocicletta, appoggiati dall'Interpol. Poi, una volta a Città del Capo, visto che ci sono i mondiali di calcio, non volete approfittarne?
5: Ecco, se riusciamo, noi abbiamo una tabella di marcia che non sempre riusciamo a rispettare, ma se tutto dovesse andare per il verso giusto, abbiamo in programma un incontro, un saluto agli atleti della nostra nazionale di calcio a Pretoria intorno al 22-23 di giugno.
4: Ecco, e dopo 16.000 chilometri cosa fate? Ritornate indietro in aereo e le moto?
5: Allora, come di consueto, le moto vengono con il furgone, perché abbiamo a seguito un furgone e poi un fuoristrada dell'Interpol che ci segue, e tutti questi mezzi vengono stivati in un container e rispediti in Italia.
4: Ok, loro ritorno via mare, voi via volo. È una bella iniziativa di Moto for Peace. Abbiamo parlato con il presidente Bernardo Lepore. Il ride solidale si chiama Africa 16.000. In partenza quando esattamente?
5: Allora, conferenza stampa il 6 di maggio e partenza dal porto di Salerno il giorno 7.
4: Grazie Bernardo e buon viaggio.
5: Grazie a voi, arrivederci.

La moto non è solo un pezzo di ferro, anzi, penso che abbia un'anima, perché è una cosa troppo bella per non avere un'anima. La moto è come una bella donna, delle volte è arrabbiata, delle volte ti dà grandi soddisfazioni, ma devi sempre stare attento a non farla arrabbiare. Valentino Rossi.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
2: Lockdown, ecco come censuravano i social, lo scoop del Telegraph. Durante la pandemia, nel Regno Unito è emerso che è stata creata un'unità governativa chiamata CDU, Unità Controllo della Disinformazione, per censurare i contenuti sui social media che mettevano in discussione le misure restrittive e le scelte del governo, come la vaccinazione di massa. I messaggi considerati indesiderati venivano rimossi e si sarebbe anche utilizzata l'intelligenza artificiale per individuare e censurare i contenuti scomodi. Questa notizia ha suscitato polemiche e accuse di dittatura con alcune personalità, tra cui esperti e leader di campagne, sotto osservazione e talvolta soggette a censura sui social media se esprimevano opinioni contrarie alle politiche del governo in modo insistente.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
11: And one, and two, and three, and four, and seven.
10: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
12: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
10: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
13: Ciao, sono Serena, anche io da Roma ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
14: Camminando per strade deserte nel centro di Roma.
15: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
16: Moto for Peace, Mongolia 2026.
17: C'est la nouvelle mission humanitaire de Moto for Peace. Si vous souhaitez participer ou si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter immédiatement par email à l'adresse info@motoforpeace.it ou par téléphone au numéro +39 331 373 47 19.

0: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare, oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800-95-7766 dal fisso e lo 06-4298-6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
1: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Made in Italy.
3: Made in Italy.
2: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
4: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
5: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace. Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
6: Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
7: Enterprise. Nella sua missione diretta
6: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
8: e di nuove civiltà,
9: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
5: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
10: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.

0: sia piena di...
1: C'erano una volta due ragazzi milanesi, amici fin da bambini, cresciuti tra le vie di una città che stava cambiando. Uno si chiamava Cochi, l'altro Renato. Insieme sarebbero diventati qualcosa di più di una coppia comica, un modo di vedere il

anni 60 Milano era un laboratorio culturale, cabaret, teatro, musica. E proprio lì, tra i tavolini e le luci soffuse del Derby Club, nasce il loro stile. Non facevano semplicemente ridere, giocavano con l'assurdo, con il nonsense, con i silenzi. Un tipo di comicità che oggi definiremmo surreale, ma che allora era davvero rivoluzionaria. Il pubblico all'inizio rimane spiazzato, non capisce sempre dove vogliono andare a parare, ma poi succede qualcosa. Si accorge che dietro quelle battute apparentemente senza senso c'è una libertà nuova. Cocchi e Renato non raccontano barzellette, raccontano un modo diverso di stare al mondo.

0: sciocco in blu.
1: Arriva poi la televisione ed è qui che il loro talento esplode davvero. Partecipano a programmi che diventano cult, portando nelle case degli italiani sketch memorabili, personaggi improponibili e dialoghi che sembrano quasi improvvisati, ma sono costruiti con una precisione incredibile.
2: Notizie della Valtrompio! Nel pomeriggio della giornata di oggi in Valtromba, un luccio ha inghiottito a tradimento un pescatore! Salve i tuffatori presenti!
3: C'ero io, sono spapolata.
2: Silenzio! Sempre nel pomeriggio della giornata di oggi è stata scoperta la nota fabbricante di dolci, contessa Erika Strudel, mentre prendeva il sole. 40 morti, 7 dispersi, 8 feriti. Che disastro.
3: Disastro.
2: Attenzione! Oggi è la riapertura della caccia. Si raccomanda agli appassionati di non sparare a primo, persone umane e stranieri e oggetti di valore. Tutto il resto potrà essere oggetto di spopolamento, capito?
3: Io infatti quello che mi viene, paro, spapolo su!
2: Non puntarmi contro il fucile se ti parte un colpo che ti dà le notizie, eh!
1: E poi, ci sono le canzoni. E la vita, una melodia che entra nella memoria collettiva. Ma anche lì, attenzione, non è solo leggerezza, è ironia.

e poesia travestita da scherzo. Le loro canzoni raccontano l'assurdità della quotidianità con una leggerezza che nasconde profondità. Negli anni 70 il successo diventa enorme e, come spesso accade nelle grandi storie artistiche, arriva anche il momento della separazione. Canto

Pinto si dedica al cinema, diventando uno dei volti più amati della commedia italiana. Cocchi esplora invece il teatro, cercando nuove strade espressive. Sembrerebbe la fine di un duo, ma in realtà è solo una pausa, perché certe intese non si spezzano davvero, restano lì, sospese, pronte a riaccendersi. E infatti negli anni successivi Cocchi e Renato tornano insieme, non per nostalgia, ma per piacere autentico di stare sul palco. E quando lo fanno succede qualcosa di raro.

0: peggio per te.
1: Il loro spettacolo è un equilibrio perfetto tra passato e presente. Ripropongono quegli sketch storici, sì, ma con una consapevolezza nuova però. Il pubblico ride, ma ride anche di se stesso, delle proprie abitudini, delle piccole follie quotidiane.
0: L'aeroporto di Malpensa è molto bello, l'aeroporto di Malpensa è tutto in piano, l'aeroporto di Malpensa è fatto a

0: Cotta di Malpensa è straordinario, è il migliore che c'è nel circondario.
1: La forza di Cocchi e Renato è proprio questa, non si sono mai presi troppo sul serio e proprio per questo hanno fatto una cosa serissima. Hanno cambiato il modo di fare comicità in Italia. Hanno dimostrato che si può essere profondi senza essere pesanti, che si può ridere senza urlare, che il silenzio a volte è più potente di mille parole. Oggi, guardando la loro carriera, vediamo molto più di una coppia comica. Vediamo due artisti che hanno attraversato decenni rimanendo fedeli a se stessi, che hanno saputo evolversi senza perdere la loro identità. E forse è proprio questo il loro segreto. In un mondo che cambia continuamente, il duo Cocchi e Renato ci ricorda che l'ironia è una forma di intelligenza, che il gioco è una cosa seria e che alla fine ridere insieme è uno dei modi più autentici per sentirsi umani. Cocchi e Renato, due amici, due artisti, una storia che continua a farci sorridere e pensare.

parole sono mie e di Cocchi, la musica di Enzo Iannacci.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
2: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkly y con un frescor blooming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
3: Radio Moto for Peace, la radio sans frontières.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno de bitacora 2010. 2010 logbook.
2: La notte ci sorprende prima della conclusione della nostra tappa giornaliera. Il ritardo accumulato in frontiera ci impedisce di raggiungere la capitale. Non è possibile proseguire su queste strade buie durante la notte e così decidiamo di sostare ad Azzezo. Etiopia, oltre 1.000.000 km² nel Corno d'Africa, con una popolazione che nel 2007 era stimata circa 84 milioni di abitanti. È il più popoloso paese al mondo senza sbocco sul mare. Qui sono state trovate alcune delle più antiche testimonianze sulla presenza dell'uomo moderno. Ed è per questo largamente considerato come il paese da cui l'Homo sapiens nacque e partì per la conquista del Medio Oriente. E proprio in Etiopia si narra abbia avuto origine il chicco di caffè, grazie alla sua particolare morfologia del territorio. All'interno del paese si trova un vasto complesso di montagne e altopiani, divisi dalla Rift Valley, che attraversa il paese da sud-ovest a nord-est, ed è circondata da valli, steppe e zone semidesertiche. La grande diversità del territorio determina una forte varietà del clima, dei terreni, della vegetazione e delle aree abitate. Addis Abeba è la capitale dal 1889 e si trova a 2.400 metri di altitudine per definizione, visto che la zona aeroportuale si trova a 2.300 e la parte più alta della città a 3.000. L'economia del paese è basata sull'esportazione che va dal caffè, all'oro, alle pietre preziose e molto altro. Malgrado sia un paese dal suolo ricco, qui di povertà e disagio se ne percepisce molta. È per questo che l'associazione umanitaria Coopi, laica e indipendente, agisce in questo paese con un grande progetto. E l'associazione Onlus Moto for Peace, formata da uomini appartenenti alle forze di polizia europee, è lieta di essere testimonial di un così grande impegno. La strada per raggiungere la città è ancora lunga e pericolosa. Continuiamo a non poter abbassare la guardia. La stanchezza comincia a farsi sentire. Gli inconvenienti continuano e le forature sembrano essere diventata la nostra persecuzione. Ancora una volta il furgone, ancora una volta riusciamo a riparare il danno. Ancora una volta decine di bambini intorno a noi ai quali regaliamo quel poco che abbiamo, colori, quaderni e tante caramelle. Caldo, freddo, poi caldo ancora. Chilometri e chilometri di tornanti, salite e discese dall'alba, ora in cui abbiamo lasciato Azzezo, fino al tramonto. Quando la notte scende su di noi, capiamo che non possiamo fermarci. Questa volta dobbiamo rischiare e raggiungere la meta. Mandiamo avanti Stefano con il fuoristrada, con l'incarico di comunicarci eventuali pericoli via radio. Le moto sono nel mezzo e il furgone chiude il gruppo. Oltre al buio arriva anche la fame. I crampi allo stomaco hanno la meglio e dobbiamo fermarci necessariamente. Scegliamo un piccolo ristorantino sulla strada dove mettere qualcosa nello stomaco.
3: Ma qui c'hanno gli spaghetti col pomodoro fatto, fresco, fresco. Vieni a vedere un attimo in cucina. Una figata. Te li fai in un secondo, perché l'ha fatti lei, fatti a mano.
4: Io sto a mangiare la frittella.
3: Fatti a mano gli spaghetti.
2: Ci lasciamo convincere da Stefano ed entriamo in cucina. Conosciuta la cuoca e presi dalla fame, accettiamo di buon grado. Sarà però solo grazie all'intervento tempestivo di Gianluca che riusciremo a mangiare un piatto di pasta con cottura e condimento più vicino ai nostri gusti.
5: Vi facciamo andare come abbiamo ricavato la salsa, con una semplice grattugia. Abbiamo preso i pomodori, li abbiamo grattugiati e abbiamo ottenuto la salsa. Quindi, mescolandolo con un po' di carne, abbiamo un delizioso ragù.
2: Intanto Celestino, arrivato dalla Spagna, ha già prenotato le stanze in un economico albergo nella zona aeroportuale di Addis Abeba. Il tempo di cenare, scambiare due parole, tanto per rubare qualche minuto in più di riposo, e via. Risaliamo in moto e affrontiamo gli ultimi chilometri percorrendo il tratto di strada che ci separa dalla città al buio più completo, con la sola illuminazione dei nostri mezzi. Siamo a 2800 metri quando davanti a noi compare Addis Abeba. Non la conosciamo, è buio e solo grazie all'aiuto della polizia locale riusciamo a raggiungere l'hotel. Siamo arrivati tutti sani e salvi. Ad aspettarci Celestino.
4: Allora, tutto bene?
6: Tutto qua, tutto a posto.
2: Alle 3 di notte arriverà anche Pasqualino con il volo dall'Italia e speriamo con i ricambi per il furgone. Ora l'unico desiderio è quello di riposare. Domani ci aspetta una fitta agenda di impegni istituzionali e finalmente l'incontro con Coopi.
7: Ciao, sono Julian. Anche io ascolto Moto for Peace. Radio Moto for Peace.

La rivoluzione psichedelica ha aperto una finestra su un nuovo mondo, ma quella stessa finestra si è richiusa pochissimo tempo dopo. Jerry Garcia.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, se intendete attraversare l'Europa alzando il pollice e sfruttando i passaggi da sconosciuti, evitate la Svizzera, il Liechtenstein e la Russia. In questi paesi l'autostop è illegale.

0: Sudamericando.
1: Questa era la parentesi Sudamericando. Más música.
2: La mejor música solo para ti.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: Qualche anno fa incontrai Stefano Righi, in arte Johnson Righeira. Ero curioso di conoscere la storia di Vamos a la Playa. Ebbene, comincia all'inizio del 1982 in una cantina di Torino, dove suonando sulla tastiera, mi dice Stefano Righi, mi viene quel giro musicale che resterà tuttora la migliore idea della mia vita artistica. E chi l'avrebbe mai detto? Venivo dall'ambiente punk e dintorni nella mia città. Eravamo entrati in contatto con i fratelli La Bionda, che in un primo momento non pensarono a noi per un disco, ma piuttosto a un destino da conduttori TV, come personaggi insomma più che musicisti. Realizzammo un po' di provini anche perché in ottobre saremmo partiti per il servizio militare, dunque con un anno di stop davanti si pensò fosse meglio mettere in cantiere un disco che uscì nell'aprile dell'83. E Vamos a la Playa, circondato da ottimismo anche se nessuno avrebbe immaginato cosa stava per succedere. E in fondo non ci siamo mai resi ben conto, l'esplosione di partenza ce la siamo persa in quanto sottonaia, poi il salto dall'underground al nazional popolare è stato molto brusco. Una stima di quante copie abbiamo venduto non è mai stata fatta con precisione, diverse milioni però, senza contare le centinaia poi di compilation in Italia e all'estero in cui siamo continuamente inseriti. In mezza Europa siamo stati a lungo di casa per serate e tournée. In Sud America periodicamente Vamos è rilanciata e so da amici DJ che negli Stati Uniti alcuni club di tendenza la suonano ancora. Naturalmente questa tempesta straordinaria su di noi produsse anche qualche contraddizione. La nostra direzione pop melodica elettronica ha portato ad altri pezzi, volutamente attraversati dall'ironia, ma in certi casi quegli ingredienti si sono persi sotto la pressione di chi pretende di bissare il successo. Insomma, muoversi con una scimmia sulla spalla non è semplice. Ma io non ho mai litigato con Vamos, ripete Stefano Righi. Credo sia un privilegio per un autore disporre di qualche canzone che dopo i primi passi, come un figlio, prende la sua strada in autonomia e garantisce anche qualche diritto d'autore, cosa non trascurabile di questi tempi. Altre canzoni comunque andate vicine alla meta sono state L'estate sta finendo, No tengo dinero, ma come Vamos purtroppo non ne nasceranno più. Vamos.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: È indubbiamente l'accessorio più utile in assoluto, oltre che obbligatorio per legge, e si tratta evidentemente del casco. Bisogna investire in un casco di alta qualità, dotato di caratteristiche come visiera antiappannamento, sistema di ventilazione, leggerezza e comfort. Queste caratteristiche possono notevolmente migliorare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di viaggio.
3: Su Radio Moto 4 Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016. 2016
2: Logbook. Tikal è la più estesa delle antiche città in rovina della civiltà Maya e si trova in Guatemala, nel dipartimento di Petén. Attualmente fa parte del Parco Nazionale di Tikal, sito segnalato dall'UNESCO come uno dei siti patrimoni dell'umanità. Straordinarie per grandezza e stile, linee slanciate, notevolissime creste, sono le piramidi di Tikal, tutte del periodo classico, ad eccezione delle strutture nella zona denominata Mondo Perduto, preclassico quindi. Nel massimo splendore, Tikal annovera circa 200 templi, i maggiori

0: Sono circa una decina con piramidi che raggiungono altezze di 64 metri, come quella del serpente bicefalo. Tra poco sentiremo la testimonianza di Dino, che parla proprio di questo punto davvero turistico importante del Guatemala, e poi vi ricordo di andare a fare un giro sul social network Facebook in particolare, dove vedrete delle splendide immagini al riguardo. Ultimo giorno del mese di marzo e 40 giorni esatti al rientro del team dalla missione umanitaria in corso ed attualizzata momentaneamente in Centro America. E questa è una nuova puntata di America Live e ritroviamo subito Dino ancora in Belize. Ciao Dino.
1: Ciao Richard, eccoci, siamo qui in Belize. Siamo arrivati ieri sera dopo una cavalcata lunghissima dal Guatemala e non è stato affatto facile. Come avevo già detto, avevamo dei problemi con la moto di Glauco che abbiamo risolto ieri mattina, però questo ci ha portato via tanto tempo prezioso.
0: Senti, e invece a livello stradale come vi state trovando?
1: Le strade, anche se non sono male in Guatemala, però c'è traffico e quindi devi considerare sempre una media di 60, massimo 70 all'ora, nonostante avessimo una corposa scorta. La cosa bella è che ieri siamo riusciti a fare la prima escursione di questa lunga avventura. Abbiamo votato appunto l'escursione a Tikal. Tikal è una delle più grandi città maya, se addirittura è stata la capitale maya per il Centro America e conserva ancora delle piramidi che sono una cosa entusiasmante. Così abbiamo fatto questa escursione a Tikal e siamo arrivati in frontiera con il Belize, che era già buio. Però considera che qui fa buio presto, erano state sì o no le 18:30. Le procedure doganali sono state velocissime e con la staffetta della polizia del Belize siamo arrivati in un paio d'ore. Sono state due ore molto sofferte, anche se la strada era buona, ma noi eravamo molto stanchi, in moto dalle 6 di mattina, insomma, erano parecchie ore, anche se non abbiamo guidato per tutto il tempo, però la giornata è stata molto molto pesante. Siamo arrivati in questo albergo che abbiamo prenotato prima della partenza, molto economico, ma penso che sia uno dei peggiori qui a Belize City. Le condizioni qui dentro sono indescrivibili, però voglio dire, ci dobbiamo soltanto dormire, ecco.
0: Bene, e avete avuto incontri istituzionali?
1: Oggi invece abbiamo avuto l'incontro ufficiale con il capo della polizia, che è stato con noi molto molto cordiale, e anzi, una cosa, abbiamo avuto la possibilità di vestire per la prima volta le nostre uniformi, anche se le condizioni, parliamo sempre di quelle meteorologiche, perché tu direi parli sempre delle condizioni del tempo, e sì, perché sono proprio le condizioni del tempo che stanno condizionando il nostro viaggio. Qui abbiamo trovato queste temperature assurde, non proprie delle medie stagionali, in quanto sembra che il Niño stia facendo queste escursioni termiche così, così forti, così importanti. E praticamente sai benissimo che vestire l'uniforme con quasi 40 gradi e con questa umidità pazzesca non è una cosa assolutamente facile, però il capo è stato, diciamo, ben disposto ai nostri confronti, ci ha inviato un bus per portarci al comando generale, dove si è tenuto l'incontro. Lì, in un clima di grande cordialità, ci è stato rivolto un messaggio di benvenuto. Alessandro, la persona Interpol nel nostro gruppo, ha esposto quali erano i suoi compiti e la motivazione per cui Interpol Roma sostiene i nostri progetti, e poi io ho, diciamo, illustrato quella che era la missione 2016 di Moto4Peace. sono state molte le domande da parte dei colleghi che volevano sapere come si svolgeva tecnicamente il nostro itinerario, i nostri viaggi, come venivano organizzati. E la mia risposta è stata ovviamente che alla base di tutto c'è la collaborazione e la cooperazione delle polizie dei paesi che visitiamo. Questo è quello che muove il Moto for Peace, questa è l'idea di poter collaborare e cooperare, ed è per questo che nel nostro team siamo riusciti ad arruolare nel tempo anche poliziotti di paesi europei e non solo.
0: Perfetto, e per riagganciarmi al tuo discorso sul tempo, vi segnalo escursioni termiche a tempo impazzito per buona parte del mese di aprile negli Stati Uniti, Canada e in particolare, quindi speriamo che non siate troppo interessati da questi fenomeni meteorologici alquanto strani e fuori luogo. Bene, l'aggiornamento tornerà come sempre qui su Radio Moto for Peace tra meno di 2 ore, altrimenti sul sito motoforpeace.it ritroverete tutta la puntata di America Live, anzi le puntate dalla prima a quella di oggi, mentre alla voce diario di bordo potrete appunto leggere il diario redatto dallo stesso Dino. È davvero tutto, un saluto da parte di Richard.

0: Cocktail Magazine con Richard Hsu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
3: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte. Se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici.
4: 3. La sua privacy vale molto più di un like.
5: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La classifica di Radio Moto for Peace
7: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: classifica che si fa in due
1: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
0: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
2: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Nel 2010 è la volta di una missione particolarmente difficile, l'attraversamento di tutto il continente africano con Africa 16.000. Da Roma a Città del Capo, ben oltre 16.000 chilometri caratterizzati da snervanti attese alle dogane, tempeste di vento e sabbia, temperature di oltre 50 gradi, temporali monzonici e di faticosi 2.000 chilometri di off-road estremo dal Kenya al Mozambico. Ma ce l'abbiamo fatta. Importanti sono stati gli incontri istituzionali organizzati con le massime autorità di polizia ed Interpol dei paesi attraversati, con un ricevimento storico per Moto for Peace ad Addis Abeba, presso il quartier generale della Polizia Nazionale.
4: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Alla Bogaz, che opera in Marocco. Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: In curva piegava così tanto che il problema non erano i moscerini, ma i lombrichi.

0: Okay, everybody, listen up.
1: All day, every day.
2: Hey, this is Bruno Mars.
3: Hello, it's Katy Perry, and you're listening to
4: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
5: Behind, dietro le storie della musica.
6: C'era una volta un ragazzo inglese. Uno di quelli belli come i sogni che arrivano d'estate quando l'aria profuma di benzina, mare e libertà. Si chiamava Nick Kamen e camminava nel mondo con una eleganza silenziosa, come se portasse sul volto un segreto che nessuno avrebbe mai potuto decifrare davvero. Non sorrideva spesso, ma quando lo faceva sembrava che il tempo rallentasse. Aveva occhi tristi, sì, ma non di quella tristezza rumorosa che chiede attenzione. Era una malinconia educata, una tristezza che chiede permesso. Aveva solo 18 anni quando il destino lo guardò negli occhi e successe quasi per caso. Galeotto fu uno spot, un minuto scarso di pellicola, una lavanderia americana. Un ragazzo entra, si toglie i jeans, li infila nel cestello, resta in boxer sotto gli sguardi di tutti e in quell'istante il mondo cambia. Nick Kamen diventa il volto del desiderio, un'icona, il simbolo di una generazione che stava passando dal vinile al neon, dal punk al sintetizzatore. I giornali dissero: è bello, ma non è un cantante. Ma Madonna invece... Madonna ci vide qualcosa che gli altri non vedevano. Lo prese sotto la sua ala come una sorella maggiore un po' ribelle, di quelle che non ti proteggono nascondendoti, ma insegnandoti a stare al mondo. Fu lei a regalargli Each Time You Break My Heart, una canzone che all'inizio avrebbe dovuto proprio cantare lei. Nick la interpretò con una voce dolce, fragile, una voce che seduceva. Sembrava uscire direttamente da un cuore che non aveva mai imparato a difendersi davvero. C'era una cosa che colpiva chiunque lavorasse con lui: la sua timidezza. Un produttore raccontò che prima di ogni ripresa Nick chiedeva sottovoce: sembro troppo impostato? Troppo rigido? Troppo io? Non sapeva di essere magnetico. Gli altri lo vedevano come una divinità di celluloide. Lui si vedeva come un ragazzo qualunque che cercava solo di non deludere nessuno. Durante una sessione fotografica a Los Angeles vide un senzatetto tremare dal freddo. Beh, Nick non ci pensò due volte. Si tolse il cappotto nuovo, costoso, appena regalato dalla casa discografica e glielo mise sulle spalle. Ci sono cose che non si possono ignorare, disse. Il fotografo che raccontò la scena anni dopo, mentre lo faceva, aveva le lacrime agli occhi. Madonna gli voleva davvero bene. Una volta, durante un tour, qualcuno fece una battuta crudele sulla sua ingenuità. Madonna si voltò e gelò l'aria. Non toccatemi Nick. Lui è fatto di un materiale che voi non capirete mai. Nick arrossì come un bambino. Nonostante il successo, la fama gli pesava addosso come un vestito troppo stretto. Preferiva i silenzi alle interviste, gli amici veri alle luci dei fotografi. Era il suo paradosso. Bello da togliere.

Togliere il fiato, ma con lo sguardo timido di chi sembra chiedere scusa di esserlo. Negli anni 90 si ritirò quasi del tutto e il mondo, senza accorgersene, perse uno dei suoi sguardi più puri. La malattia purtroppo arrivò come un ladro in silenzio senza avvertire. Nick l'affrontò con dignità, senza clamore, proteggendo il suo pudore fino alla fine. Si spense purtroppo nel 2021 a 59 anni, circondato dall'amore del fratello Barry e dalla famiglia. Madonna scrisse: era uno dei miei preferiti, un'anima dolce, troppo dolce per questo mondo. Oggi di Nick Kamen resta una fotografia luminosa, un ragazzo in una lavanderia, gli occhi blu come il cielo che promette primavera e malinconia nello stesso identico istante, e resta soprattutto una voce che sussurra più che cantare. Resta l'impressione che forse fosse davvero troppo sensibile per sopravvivere alla crudeltà dell'industria e del tempo. Perché alcuni esseri umani non nascono per durare, nascono per toccare l'anima di chi li guarda, e Nick Kamen l'ha fatto, nel modo più silenzioso, più delicato, più immortale possibile.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018. 2018 Logbook.
2: Prima vera edizione di questo speciale Anonimi della Fede in missione per le missioni. Vi racconteremo, come già preannunciato, questa missione umanitaria di Moto for Peace, la 17ª da quando esiste, quindi dal 2000. E adesso ci collegheremo direttamente con Cape Town in Sudafrica, dove c'è Dino, che è il presidente e il capo spedizione. Allora Dino, questo, come dicevo, il primo collegamento con il continente africano. Innanzitutto, come è andato il viaggio?
3: Allora, caro Richard, siamo arrivati ora in perfetto orario, un tempo meraviglioso, e il viaggio è andato bene, a parte un bambino urlante al sedile a fianco a quello dove ero io. No, comunque è andato benissimo, anche perché partendo di notte, siamo partiti a mezzanotte, siamo riusciti a fare qualche ora di sonno. E poi, diciamo, anche la linea aerea Liverpool Line è stata molto molto confortevole.
2: Per fortuna allora avete riposato bene. Senti, ci dai qualche informazione sulla situazione logistica? Per esempio, dove dormite?
3: Allora, per quanto riguarda la sistemazione, per le 4-5 notti che faremo qui, siamo alloggiati presso un alloggio dell'IPA, dell'International Police Association, a circa 20 km dal centro. L'IPA è, come tu saprai, è un'internazionale di polizia, quindi un'associazione che conta 148 paesi del mondo e che praticamente mette a disposizione degli alloggi per appunto poliziotti in pensione o in servizio che viaggiano nel mondo anche per turismo. Ed è un'ottima cosa, perché dovunque si va si può godere appunto di un'assistenza e anche dei prezzi particolarmente concorrenziali. Infatti, se pensi che noi qui a Città del Capo pagheremmo $13 per notte.
2: Eh sì, mitica IPA, l'IPA è l'International Police Association, che tra l'altro in Sudafrica è molto molto attiva ed è molto sentita soprattutto.
3: Purtroppo invece, Richard, per la nave e i container le informazioni sono quelle allo stato, quindi la nave è arrivata nella giornata di ieri, però per quanto riguarda il prendere i container e tirare fuori i mezzi, e questa è tutt'altra cosa. Adesso Celestino si dovrà mettere in contatto con la dogana e vediamo se nella giornata di domani sarà possibile effettuare qualche operazione, altrimenti si va direttamente a lunedì.
2: Perfetto, grazie Dino e un abbraccio e buona continuazione, speriamo tutto bene davvero, incrociamo le dita per voi. A presto.
3: Ciao Richard, un caro abbraccio e un saluto a tutte le persone che ci seguiranno in questa nuova avventura.
2: E saranno sicuramente tantissime. Bene, è tutto per questo primo appuntamento, il prossimo, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, non appena avremo altre notizie.

0: Ciao, sono Giacomo Giordano, detto Giacomino per gli amici. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

0: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
1: Music in the mix with your favorite DJ.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Zhu. We are on air every day on Radio Montefortis. The radio without frontiers.
1: Dubai semina delle nuvole e desalinizzazione per contrastare la carenza d'acqua. Entro il 2025 due terzi della popolazione mondiale potrebbero affrontare una carenza d'acqua e Dubai, situata in una delle regioni più aride del mondo, sta cercando soluzioni innovative per affrontare questo problema. Una di queste soluzioni è la semina delle nuvole, una tecnica di modificazione meteorologica che migliora la capacità delle nuvole di produrre pioggia. Nel processo di semina delle nuvole gli aerei vengono utilizzati per posizionare particelle di sale igroscopico all'interno delle nuvole cumuliformi. Queste particelle attirano minuscole goccioline d'acqua che si cambiano e crescono di dimensione, precipitando quindi come pioggia. Questo metodo è prezioso per l'approvvigionamento idrico in regioni con scarse precipitazioni e richiede un consumo minimo di energia. Un'ora di cloud shedding può generare fino a 100.000 metri cubi di acqua. Attualmente oltre 50 paesi in tutto il mondo utilizzano questo sistema, non solo per aumentare le precipitazioni, ma anche per ridurre le dimensioni dei chicchi di grandine nelle regioni più fredde, contribuendo così a limitare i danni causati dalle tempeste di grandine. I luoghi desertici come Dubai, che hanno limitate risorse di acqua dolce, l'approvvigionamento idrico è una sfida importante. Dubai attualmente ottiene oltre il 90% della sua acqua dalla desalinizzazione del mare attraverso il processo di osmosi inversa. Tuttavia sta anche esplorando soluzioni innovative come i pannelli idroelettrici che utilizzano l'energia solare per produrre acqua potabile dall'umidità dell'aria, riducendo così la dipendenza dalle risorse idriche tradizionali. In un mondo in cui l'acqua potabile è sempre più preziosa, queste soluzioni innovative stanno diventando essenziali per garantire l'accesso all'acqua potabile per tutti, come stabilito nell'agenda del 2030 delle Nazioni Unite.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Sei alla ricerca della prossima stella della musica? Con Nuovi Talenti, la rubrica che ti svela gli artisti emergenti più brillanti, il futuro della musica è già qui. Ogni giorno, solo su Radio Moto for Peace, fatti stravolgere da voci uniche e sonorità indimenticabili. Non perderti le hit di domani quando le puoi già ascoltare oggi. Resta connesso con Radio Moto for Peace, perché qui nascono le leggende.
1: I nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace.
2: Are you searching for the next music superstar? With New Talents, the show that unveils the most brilliant rising artists. The future of music is already here. Every day, only on Radio Moto for Peace. Let yourself be amazed by unique voices and unforgettable sounds. Don't miss tomorrow's hits when you can hear them today. Stay tuned to Radio Moto for Peace, where legends are born

0: Diario di bordo del 2007.
1: Quaderno di bitacora 2007. 2007 logbook.
2: La notte è passata veloce e di buon'ora siamo già in marcia verso la frontiera dell'Ecuador. Non sarà facile lasciarci alle spalle questa esperienza, ma la nostra avventura continua lungo la panamericana, che ci condurrà fino alla frontiera con il Perù. La strada è lunga e abbiamo percorso poco più di 3.000 km dalla nostra partenza. Ne dovremo percorrere oltre 12.000 prima di raggiungere Buenos Aires e tornare in Italia, per portare a voi il messaggio di coraggio dei ragazzi di Quito.
3: Io stavo ripensando al fatto che nel momento in cui sono stato intervistato dal bimbo, e lì per lì ho avuto un attimo di esitazione, perché avevo davanti un bambino, cioè i miei occhi vedevano un bambino, però le parole, lo sguardo che aveva e le risposte che lui desiderava avere erano le risposte che voleva avere una persona che aveva vissuto già tanto rispetto a quello che era l'età. E quando mi ha chiesto perché siete qui, effettivamente mi sono un attimo smarrito. L'unica risposta giusta che potevamo dargli era del fatto che noi gli stiamo cercando di dare una scelta, perché finora loro non hanno avuto scelta. Quella è stata la loro vita, questa è la loro vita, non possono fare diversamente. Cioè vengono messi in strada dai genitori, vengono messi in strada da una società che non li aiuta. E quindi l'unica cosa che noi possiamo aver fatto rispetto invece a quello che è stata la nostra vita, perché poi tutti abbiamo avuto delle comitive in cui qualche amico ha deviato il percorso, gli abbiamo creato questa opportunità, un'opportunità di poter scegliere di fare un'altra cosa, di rimanere nell'ambito della legalità, di rimanere nell'ambito educativo di una scuola che potrebbe aiutarli.
0: Alta rotazione. 3 successi attuali senza interruzione.
4: Alta rotación. 3 golpes de corriente sin interrupción.
5: High rotation. 3 current hits without interruption.

0: pop music in the mix with your favorite DJ.
1: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix. The Powers in the Mix.

0: Ciao, sono Andrea Lucignano. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: La gente era spiazzata, non credeva neppure che il suono venisse da quello strumento. Keith Emerson.
3: Closed Space, l'inchiesta di Al Jazeera smaschera la censura di Facebook. Un programma di Al Jazeera ha rivelato il legame tra il governo israeliano e le politiche di censura di Meta, riguardo all'occupazione della Palestina e ai crimini contro il popolo palestinese. Dopo la messa in onda di questo programma, Facebook ha rimosso l'account personale del presentatore, il giornalista palestinese Tamer Al-Misal. Il programma ha evidenziato come Facebook abbia creato due account separati per notizie su Israele e Palestina, uno in arabo e uno in ebraico, e come abbia trattato i contenuti in modo diverso. Facebook avrebbe rimosso rapidamente contenuti sulla Palestina, ma non sulla versione ebraica. L'influenza israeliana su Meta è stata descritta come un esercito di reporter che segnala contenuti da rimuovere. Israele chiede ufficialmente a Meta di censurare contenuti considerati antisemiti e odiosi, incluso il materiale riguardante palestinesi uccisi. Inoltre, Israele influisce sulle regole degli algoritmi di Facebook, determinando quali contenuti vengono visualizzati dagli utenti e diventano virali. Alcuni dipendenti di Meta hanno la cittadinanza israeliana, compresi individui con legami precedenti con l'esercito e il governo israeliani. Questa influenza israeliana si estende anche ad altre grandi aziende tecnologiche, con ex agenti dell'UNIT 8200, un'organizzazione di spionaggio israeliana che occupano posizioni di influenza in aziende come Google, Microsoft e Amazon.
4: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
3: Radio Moto for Peace presenta
5: Coming Soon Radio.
3: Quotidiano di informazione cinematografica.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Pronti? Azione!
12: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
11: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: In questa edizione di Radio Tanto Tempo Fa vi parliamo di una leggenda dell'etere, Radio Luxembourg 208, che spesso ascolterete all'interno di questa rubrica con delle registrazioni molto rare e soprattutto in HD. Fondata negli anni 30, ma esplosa nel dopoguerra, Radio Luxembourg è stata una delle emittenti radiofoniche più influenti d'Europa. Trasmetteva in onde medie sulla frequenza 208 metri, da cui il soprannome, e riusciva a raggiungere milioni di ascoltatori in tutta Europa, Italia compresa. Tenete a mente che all'epoca non esisteva internet, né satellite, neanche i ponti ripetitori in FM, ma solo in onde medie. In pratica si ascoltava così.
1: On 208 meters in the medium wave band, this is your station of the stars, Radio Luxembourg. The time is 9 o'clock. And the next 15 minutes are brought to you by Typhoon.
0: Negli anni 50 e 60 fu una vera e propria rivoluzione culturale. Quando le radio nazionali trasmettevano solo programmi istituzionali e musica orchestrale, Radio Luxembourg portava nelle case il rock and roll e il beat e le nuove sonorità anglosassoni. Era una finestra sul mondo libero, soprattutto per i giovani dell'Europa continentale. Radio Luxembourg è stata la prima a lanciare star come i Beatles, i Rolling Stones e David Bowie, prima che diventasse famosi, e molti DJ come il celebre Tony Prince e Benny Brown sono diventati praticamente delle icone.
2: Benny Brown Power Play.
0: Trasmettendo in inglese, il suo fascino era internazionale. Le interferenze notturne facevano parte del suo mito e tanti ascoltatori italiani si ricordano ancora oggi le sere passate ad ascoltarla sottovoce, col volume basso, come se fosse una cosa proibita. Oggi non esiste più nella forma originale, ma la sua eredità vive in ogni radio libera, giovane e indipendente. Radio Luxembourg 208 non è stata solo musica, ma un simbolo di libertà.
3: From Radio Luxembourg's news desk in London, this is 208 Editorial.

In Italia, se guidi in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi litro, dovrai pagare una multa che andrà da 573 a 2170 euro e patente sospesa da 3 a 6 mesi.

parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi, l'avventura sta per cominciare. I chilometri volano via e, malgrado la deviazione verso Cracovia che ci è costata 100 km più del previsto, raggiungiamo Varsavia nel tardo pomeriggio, giusto in tempo per poter adempiere a tutti gli impegni prima di mettere qualcosa sotto i denti e poi riposare. È il nostro nono giorno di viaggio e cominciamo la giornata con un impegno di carattere istituzionale. L'incontro è presso la questura centrale di polizia, che dista 20 km dai nostri alloggi. Sotto un pallido sole ci avviamo attraversando la città di Varsavia, fino a raggiungere l'enorme palazzo grigio davanti al quale parcheggiamo le nostre moto. Chi ha avuto l'occasione di seguire la nostra missione per il 2002, la Cina è vicina, riconoscerà sicuramente

0: Dopo una breve introduzione sulla nostra associazione, esponiamo la missione Medici in Moto in Nepal, che raccoglie il consenso di tutti i presenti. Tra i tanti commenti di ammirazione, il più significativo arriva dal capo dell'Interpol, che si congratula per l'ambizioso itinerario che andremo ad affrontare. Terminato il nostro incontro, ci prendiamo un po' di tempo per percorrere le strade di Varsavia, la capitale della Polonia. Dal riacquisto dell'indipendenza polacca nel 1918 allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la città ebbe un forte sviluppo economico, ospitando numerose aziende straniere. Una forte battuta d'arresto arrivò con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e alla fine del conflitto bellico si dovette ricostruire la città, ridotta in macerie. Oggi Varsavia conta circa 1.800.000 abitanti. È la più grande città del paese ed è diventata negli anni il centro politico, economico e culturale della Polonia. La giornata è volata via e proprio nel tardo pomeriggio arrivano brutte notizie per Mohamed. Purtroppo niente visto, dovrà rientrare a Tripoli e abbandonare la missione. È un brutto colpo per tutti.
1: Oggi sono arrivato a Varsavia con il gruppo di Moto for Peace. Sono molto grato a questa associazione che conosco da circa 10 anni. Questo è veramente un bel viaggio. Loro hanno il visto per muoversi in questi paesi. Io non ho il visto per proseguire, ed è un problema. Bernardo Lepore ha cercato di aiutarmi diverse volte, perché questo gruppo vuole che io prosegua con loro. Grazie. Grazie ancora. Devo ringraziare tutto il gruppo. Sono favolosi. Non ho avuto nessun problema con loro e spero di partecipare a una prossima missione.
2: Thank you very much.
0: È arrivato il momento di tornare ai nostri alloggi. Domani saliremo in moto e la strada che percorreremo sarà quella verso il confine europeo. Entreremo in Bielorussia e affronteremo la strada verso Minsk. Ci sentiremo un po' meno a casa e sempre più vicini alla meta. Ma tutto questo ve lo racconteremo nella prossima puntata di Medici in Moto in Nepal 2014.
3: Va ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
4: Benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona. Un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere. Quasi i 3/4 della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni. E un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale Moto motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del Sol Levante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
5: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yuri Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese.

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese. E ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno, incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso, lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. Eh sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta un passo della zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa, Midnight.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, la France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
3: World Parade number 6. The number one song in France is...

0: E dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente. Siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e l'attenzione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utada.

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade number 4. The number one song in

0: Proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS 1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Osterkontrolle X Sharon David, LDNB.

0: auf ihr Gehalt.
1: Ich mach so viel.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante, che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì a un passo dalla vetta. Ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
3: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lives for Lat Annika.

0: Ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entra al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America, e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit. Un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Favor.
4: He said, tell me a story.